0: You're listening to Paulie Radio Extra in the night.
1: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

because we're ready.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: E quando guarda la torre, ripensa a
20: Lucio
19: Milano.
20: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
19: Per sentirsi a Pisa.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio. The best music in

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: best music in town. This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 10.
2: C'erano una volta tre speaker che facevano un programma che si chiamava Poli Sveglia. Ma un giorno il destino decise di separarli. Uno partì per l'Erasmus alla scoperta del mondo. Un altro si rinchiuse in ufficio. E il terzo rimase a casa. Ma dopo un anno di silenzio, dopo mille avventure, il destino li ha riuniti. Tre voci, una nuova alba, una sola leggenda.

0: Buongiorno.
1: Ma da quanto tempo?
2: Da un po' di tempo.
0: Allora, non ci vediamo da un anno, diciamolo, perché ritorniamo con Polisveglia, noi, gli originali.
2: Noi, che siamo? Diciamo quello di un'altra persona.
0: Allora, io dico Tony. Così.
2: Tu dici, e io dico Ludo.
3: E io Lore.
0: Perfetto.
3: Ce l'abbiamo. Chi è che si è... nella sigla iniziale, scusa. Uno che si è ritirato nell'ufficio.
2: Ludo, no?
0: Allora, io sono andato in ufficio.
2: È vero. E io invece sono stato a casa.
3: Per il programma.
0: Era una gag. La tua era facile, Tony. Okay. Sei andato in Erasmus, spero lo sai.
2: Ma dove sei andato in Erasmus, Tony?
3: A Bordeaux.
2: A Bordeaux.
3: Dove c'è il vino.
2: Sei andato in Francia, che bello.
0: Oh.
2: Bravo, Tony, che sei andato in Francia.
3: Grazie. Paghetto, s'il vous plaît.
0: Sta già parlando francese. Incredibile. Allora, non ci vediamo da un anno. Sì, proprio nella vita reale anche. Ci siamo ricomparsi in questo studio. Adesso Lorenzo sei diventato più alto.
2: Sono diventato più alto. Tony è diventato più basso.
0: Sì, Tony è diventato più basso. Sì, è incredibile. È incredibile.
2: Sono cose che succedono, ma sai, con l'età un
0: con
2: po'.
0: L'età, sì, con l'età succede. Cosa è cambiato durante questo anno? È cambiato in verità molto poco. Vogliamo ritornare a fare Polisveglia. Vogliamo portarvi la mattina le migliori canzoni, le migliori notizie, le migliori cose.
2: Le migliori cose. Innanzitutto io ci tengo a ringraziare i buoni Michelino e Luciano,
0: sì,
2: che hanno preso in prestito questo programma l'anno scorso, quindi
3: ma
2: grazie,
3: ce ne siamo riappropriati.
2: Abbiamo detto basta.
3: Non vogliamo, abbiamo detto che schifo,
2: questa cosa non si può dire. Ci scrivono già, tra l'altro, diciamo come ci possono scrivere, contattare, come ci possono dare il buongiorno.
0: Sì.
2: Lo possono fare? Come lo possono fare?
0: Allora, ve lo dico io. Possono scriverci su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram a @PoliradioBot o su Twitch a twitch.tv/PoliradioIT, così potete vedere Tony che è più basso.
2: Esatto, ed è proprio su Twitch che ci stanno scrivendo.
0: Ci scrive
2: Pepo, buongiorno, ci scrive Clea, sono polisveglissima, e ci scrive pure Fra, ciao amici.
0: Ciao amici.
3: Che tra l'altro è la prima volta forse che sentono, no?
2: È la prima volta che lo sentono.
0: Incredibile. Ci potete anche chiamare allo 0223992475. Il nostro phone line è aperto.
3: E direi una cosa, sarà pure l'ultima volta che
2: l'ultima Tony. Ma perché Tony è già stufo di svegliarsi a quest'ora.
3: Guarda, io appena ho detto ok, dai, rifacciamolo, mi ero già pentito 2 secondi dopo.
2: No, ma come eri già pentito,
3: cavolo,
2: Tony?
3: No.
2: Ci scrive anche Lorenzo, ma buongiorno. Ma
0: buongiorno,
2: noi diamo il buongiorno sempre in una maniera particolare.
0: Con la prima canzone.
2: Con la
0: perché
2: canzone.
0: La prima canzone è la nostra canzone motivazionale. Questa è di Pitbull e Kiss, è Reach for the Stars. Ascoltiamola tutti insieme e gasiamoci.

0: Posso dire che me la sono goduta tantissimo questa canzone motivazionale. Mancava un sacco.
1: Mancava, io ero qui che battevo le dita sul tavolo da tempo. Quello è un gran segno di canzone motivazionale.
2: Io invece leggevo un messaggio che ho appena ricevuto. Su con l'entusiasmo.
0: Su con
2: per
0: l'entusiasmo.
2: Me, per dire, ma Tony, scusa, svegliati. Ma vuoi, vuoi mettere a svegliarsi così presto comunque la mattina?
1: Cioè, voi l'avete mai fatto?
2: Alle 10, voglio dire.
1: Cioè, l'avete mai fatto? Perché
2: già
1: Tony ha dormito qui.
0: Sì, sì, Tony ha dormito qui. Ieri c'era il primo giorno di scuola, evento di Poliradio dove si celebra l'inizio del palinsesto. Tra l'altro vi devo dire che anche questa volta siamo il primo programma di Poliradio.
2: Ma che bello!
0: Ufficialmente,
2: ma
0: perché siamo i primi ad andare in onda.
2: Ma quanto siamo bravi! Cioè, ma quanto siamo bravi!
0: Ma quanto siamo forti! Ma incredibile!
2: Tanto.
0: Il primo programma di Poliradio, ragazzi! Il primo programma di Poliradio.
1: I numeri uno, ovviamente. Sì, sì, sì. E pensa che, come diceva Tony, è l'ultima volta.
2: Qui non si molla.
1: Questa
2: qui
1: è la
2: non
1: prima e ultima puntata. No, non è vero, non è vero. E, Tony, un po' su con il morale, dai.
2: Lo so, la vita è difficile.
1: Io ho un modo, lo so, volte. Per tirarti sul morale.
0: Quale?
1: Il meteo.
0: Ah.
1: So che ti piace tanto, Tony, il meteo. Guarda che guarda, già sorriso.
2: Non
1: già
2: vedevo
1: sorriso.
2: L'ora.
1: Non vedevi l'ora. Allora, io vi voglio raccontare il meteo. Vabbè, ovviamente siamo a Milano, quindi raccontiamo il meteo di Milano.
0: Sì.
1: In Ohio.
0: Ah.
1: Perché non so se lo sapevate, ma c'è una bellissima città che si chiama Milano,
0: sì,
1: in Ohio. In realtà ce ne sono tipo 30,
0: okay,
1: via di Milano nel mondo, oltre alla Milano in
2: e
1: cui viviamo.
2: E tu ne hai scelta una.
1: Io ne ho scelta una.
0: Hai scelto
2: in Ohio. Sceglierla.
1: È stato difficile, ho fatto una ricerca lunga più o meno 2-3 ore.
0: Sì.
1: Ok, io ho cercato tutte le Milano e questa mi è piaciuta particolarmente perché ha 1300 abitanti.
0: Ah, bello.
1: È 1300, un bel
0: numero. Sì, sì, è come Milano.
1: È come Milano, leggermente più grande.
0: Sì.
2: Cioè, immagina di andare in vacanza a Milano.
1: Immagina
2: tu
1: prendere
2: Milano.
1: Un aereo per Milano e ti trovi in Ohio.
0: Certo.
2: Milano-Milano.
0: Milano-Milano.
1: Milano. Ah, dovrebbero farlo.
0: Il Milano-Milano, certo.
1: Tra l'altro si trova vicinissima a Cleveland, poco a ovest di Cleveland, ed è sul lago Erie. Ludo magari lo sa pronunciare.
0: Quale?
1: È Erie.
0: Erie. Ma io pensavo Harry, tipo
1: il
0: Harry
1: lago
0: Styles,
1: Harry.
0: Tipo il lago Harry.
1: No, non è quello tipo i tre Harry. Laghi grandi.
0: Ah,
1: tre
0: ho
1: laghi
0: capito.
1: Grossi.
0: Sì, Harry.
1: Il lago Michigan, il lago
0: Erie.
1: L'altro è il lago Erie.
0: Sì. Vabbè, quello là, quello là.
1: Vabbè, il meteo che ovviamente, Tony, so che tu ci devi andare, tra l'altro, a Milano.
0: Sì.
1: Ti dico che attualmente ci sono 20 gradi. Però ne devono arrivare 29 oggi. Non so come sia possibile, dato che sono le 10 del mattino e deve aumentare di 9 gradi la temperatura, però deve arrivare a 29 gradi.
0: Ah.
1: Però domani piove.
0: No.
1: Domani piove, però so che Tony fa avanti e indietro in giornata.
2: No, sì. Io ci vado domani.
0: Ma c'è anche l'ombrello.
1: No, come ci vai domani, Tony?
2: Certo.
1: Allora,
2: mi piace la pioggia.
1: Allora un bell'ombrello ti serve. Ti serve
2: ma
1: un bell'ombrello.
2: Anche senza.
1: Senza
0: che senso?
1: Tu sei uno che usa l'ombrello pure? Perché ultimamente ho sentito un sacco di dibattiti su gente,
0: sì,
1: che non usa l'ombrello.
0: Ah.
1: Perché è più cool.
0: Allora, è molto
2: io,
0: cool.
2: Io lo porto sempre nello zaino e non lo uso mai, neanche se piove.
1: Perché sei cool.
2: No, non è per
0: è
2: questo,
0: umile,
2: perché
0: Tony.
2: Non c'ho sbatti
1: di aprirlo. Ma scusa, ma ce l'hai lì.
0: Ci scrive Tancredi che ci dice: finalmente il meteo. Era da un anno che non sapevo che tempo facesse.
1: Adesso sai che il meteo fa a Milano.
0: A Milano, esatto. Sì, quindi sì, sì. Se sei a Milano, vieni al Poli. Tanto c'è il Politecnico a Milano.
1: Sì, sì, infatti a Milano c'è anche il Politecnico.
0: E quindi adesso sapete come, che meteo c'è e come presentarvi oggi all'università.
1: Sì, se volete vi dico anche quello di Milano Italia. Non so se lo volete.
0: No,
2: ma cosa ce ne facciamo?
1: Va bene, infatti, noi viviamo a Milano in Ohio, ma che ci frega?
0: Sì, che mi serve.
1: Che ci frega a noi?
0: Ci scrive anche Gabriel che dice: la mantellina molto meglio dell'ombrello.
1: Allora, secondo me, se hai la mantellina, mi dispiace dirlo, ma sei uno sfigato.
0: Mi trovi leggermente d'accordo.
1: Delicato. Proprio la butto lì piano.
0: No, però tipo ai concerti la mantellina serve.
1: Vabbè,
0: cioè
1: ai
0: concerti,
1: sì,
0: o
1: ai
0: se
1: concerti.
0: Stai sciando e piove la mantellina molto utile.
1: È l'unico
0: utile.
1: Momento in
2: vero
1: cui...
2: perché sì. nei concerti ritirano l'ombrello.
0: Ritirano l'ombrello.
2: Cioè,
0: l'ombrello.
2: Ombrelli perché? Certi in realtà.
1: Tipo che ombrelli
2: quelli più
1: ritirano?
2: Piccoli non li ritirano. Però quelli grandi tipo
1: cioè tipo come i coltelli. Se hanno la lama più grande di 7
2: centimetri. Dipende in realtà dal concerto. Bene, quindi
1: dipende dal concerto.
2: Più o meno come la bottiglietta d'acqua.
0: Andiamo avanti con la musica. Prima vi dico che ci scrive Madonghia Abelli.
1: Ah, siamo belli. Anche grazie. Di mattina siamo anche
0: grazie.
1: Tu sei
0: belli. Grazie Madonghia. E vi dico anche che questa canzone che stiamo ascoltando è Abella. Bella si dice.

0: passare la palla a Ludo.
1: Grazie, grazie per la palla, Tony. Adesso che ho la palla. Vabbè,
2: ma che palla è?
1: È una palla per parlare. Perché sapete che, tipo, nelle conferenze, nelle cose da business, un po' da gestionale, no?
3: Sì, è vero.
1: Si fanno quelle
3: ricordiamo
1: cose.
3: Ricordiamo che Tony fa gestionale.
1: Ricordiamo,
3: vorrei che ve lo dimenticate.
0: Spiegavo meglio. Ludo ha detto poco prima: passatemi la palla, entrate voi, passatemi la palla. Io sono entrato e ho passato la palla.
1: Grazie per la palla. Allora, io con, prego, la palla, adesso voglio dire che questa era Headphones Baby di The Vacchi. The Vaccines. E ci è piaciuta molto.
3: The Vaccines.
1: The Vaccines.
3: The Gianluca Vacchi.
1: Gianluca Vacchi. No, The Vaccines.
3: The Vaccines.
1: The Vaccines.
3: Okay, okay, okay.
1: E con la palla adesso vi dico di Hitler Mussolini.
3: In che senso?
1: Vuoi la palla? Ti do la palla un attimo.
3: Mi puoi dare la palla per dire in che senso?
1: Eccoti la palla.
3: Ecco la palla. In che senso? Ti ridò la palla. Così.
1: Grazie. Allora, vi voglio dire di Hitler Mussolini, perché un certo Hitler Mussolini, Simeon Flores, che ha 45 anni, è stato eletto sindaco di Cueropalca, un paesino in Perù.
3: Posso dire che mi ha stupito 45 anni? Adesso voglio cercare se...
1: Ne sembra veramente...
3: Mussolini... Hanno vissuto età fino a 45 anni.
1: Magari l'hanno congelato lui. No. E vi volevo anche dire che ha vinto. Cioè, lui ha vinto con 229 voti su 700 abitanti. Quindi ha comunque un certo tipo di maggioranza. Ha preso 25 voti in più del...
3: Come 25?
1: Del secondo classificato. Ma non è la prima volta che in Perù c'è un Hitler.
3: Come non è la prima volta?
1: Sì, sì, sì.
3: Ah,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: quando in realtà non è morto, ma è andato in Sud America.
1: No, no, no, no. Ho scoperto, perché ho fatto le mie ricerche. Allora, se vuoi, questa notizia di Hitler Mussolini è andata un po' ovunque. Però è stata spiegata male.
3: Okay.
1: Non è stata ricercata bene. Io con la mia palla sono andato in varie posti a cercare
3: in
1: notizie.
3: In Perù.
1: E sono andato direttamente in Perù. Ho scoperto che Hitler è un nome abbastanza famoso.
3: Ma veramente?
1: Sì.
3: Cioè, tipo come se uno qui si chiamasse Marco.
1: Sì. Sì, no, vabbè, non così tanto. Però comunque 4.000 persone che si chiamano Hitler in Perù ci sono.
3: 4.000?
1: Sì, sì, sì. E no, lui, Hitler Mussolini, non è neanche la persona, diciamo, coinvolta nella politica del Perù. C'è stato nel 2011 un'altra persona, nel 2014 un altro e nel 2018 ancora un altro. Il mio preferito era questo che si chiamava Hitler Alba, che era un sindaco di un paesino peruviano e si definiva il buon Hitler.
3: Il buon Hitler.
1: Cioè lui andava in giro e diceva: io sono il buon Hitler.
0: Posso dire che spero che tutti si definiscano il buon Hitler.
3: E lui, tu ti sei un po' un buon Hitler tu.
0: No, non lo so, non mi chiamo Hitler, non lo posso dire.
1: E la sua campagna elettorale era bellissima, era Hitler Returns.
3: No, non è vero.
1: Sì, sì,
3: non è vero.
1: Hitler with the people.
0: Beh, ma scusa, ma c'era cadendo nel
3: c'era il film tipo è tornato, una roba del genere,
1: sì,
3: con la storia di Hitler che tornava in Germania.
1: È vero, è vero.
0: A proposito, ci scrive Tancredi, bannati da Twitch per colpa di un sindaco del Perù.
3: No, noi stiamo facendo
1: notizie.
3: Scusa.
1: No.
3: Noi siamo
1: assolutamente notizie. Ma perché io ho scoperto che in Perù, cioè, non hanno tanta importanza al significato del nome di una persona. Cioè, loro danno il nome Hitler Mussolini perché sono delle persone forti. E poi non pensano che in verità queste persone possano aver fatto delle bruttissime cose. Pensano: vabbè, ma sono delle persone forti, io chiamerò il mio
3: c'è
1: figlio.
3: Stima comunque.
1: Sì,
3: no?
1: c'è stima. Cioè, una persona in Perù non si chiede: ma come mai Lorenzo? Come mai ti chiami Lorenzo?
3: Infatti, cioè, Lorenzo
1: non è
3: terribile,
1: poco potente. Tony molto potente.
3: Ma perché ha quattro lettere?
1: Sì.
3: Le quattro lettere forniscono al nome.
0: Vabbè, Lore, quattro lettere.
3: Ma tu ti chiami
0: Ludo.
3: Tony.
0: Quattro lettere.
3: Tu ti chiami tu. No, tu sei Ludo. Tu sei Ludo.
1: Sì.
3: Io sono Lorenzo.
1: Sì, tu sei Lorenzo.
3: E quindi io ho otto lettere.
1: Sì, sei meno potente.
3: Molto meno potente.
1: Molto meno potente.
0: Ah, anch'io non mi chiamo Tony.
3: No, tu sei.
1: No, tu sei.
3: E come ti chiami?
0: Rivelazione
1: storica. Come ti chiami?
0: Anto. Tony.
1: Anto ha quattro lettere. Anto.
3: Comunque, è
1: validissimo.
3: Un nome.
1: Validissimo.
3: È
1: fortissimo.
3: Veramente un ottimo nome, devo dire.
1: Fortissimo. Sai chi ha quattro lettere?
3: Chi?
1: No, Audrey Hepburn non le ha quattro lettere.
3: Boh, ma O è una lettera.
1: O è una.
3: D-R-I.
1: Sì.
3: Quattro. Audrey, quattro lettere.
1: Che ci fa? Ci su adesso, Sumi.
3: Ci su, è perché siamo bannati da Twitch.
1: Questo è Sumi.

0: Io sono felicissimo, non so te Lorenzo, ti passo la palla.
1: Mi passi la... Oddio, sono felicissimo anch'io.
0: Perfetto, e ti volevo dire che ci stanno arrivando un sacco di messaggi. Perché
1: che
0: ci
1: bello,
0: scrive Tancredi, la Gallarate del Perù, così ci ha detto.
1: Come si chiamava la città?
0: Quale gra... Quale da raga... No, ma mi stai facendo...
2: Ah, no, era sei giusto, era giusto.
0: Quale gra... Sì, quella roba, okay. Lì. Ci scrive Davide che ci dice: ciao rega, non vi posso ascoltare, ma spero che chiamate Chicco per svegliarlo. Magari non questa
1: non
0: puntata.
1: No.
3: Chiameremo te.
0: Chiameremo te.
3: Ma tu non lo sai perché non ci stai ascoltando.
0: Esatto. Poi Lorenzo ci dice: il sindaco peruviano è la personificazione dell'asse europea.
1: Manca solo il Giappone.
0: Sì. E poi il grandissimo Tenet. Insomma, se non abbandonate dopo questo primo episodio, avremo un sindaco peruviano chiamato Polisveglia.
1: No, ma sai che però ha tante lettere Polisveglia.
0: Troppe.
1: Ha tante lettere.
0: Vabbè, ma anche Hitler Mussolini ha tante lettere.
1: Però è un multiplo di 4. No, non so se
0: no, non è vero. Non credo sia vero.
3: Va bene, stiamo dando i numeri qui.
0: Sì, i numeri, tipo i numeri che potete usare per chiamarci.
1: Vai.
0: Telefono lo 0223992475, su WhatsApp al 320320 5652, Telegram @ Poliradio Bot o Twitch twitch.tv/poliradio.it.
1: Evviva,
0: scriveteci.
3: Ma li sa a memoria, nel senso, io anzi non so a memoria manco il mio numero di telefono, quasi.
1: Prova a dirci il tuo numero di telefono.
0: No. Non si dice. È il momento adesso di una nuova cosa qua,
1: Polisbe. Di una nuova cosa.
0: Sì, perché siamo vecchi, no, ma siamo anche giovani, cioè vogliamo
1: siamo cool,
0: vogliamo portare delle novità a questo vecchio Polisveglia, non vogliamo fare che sia sempre lo stesso. Noioso.
3: Ogni volta che ci auto dice: ah, siamo cool.
1: Perdiamo punti.
0: Perdiamo
1: aura, come dicono i giovani.
0: Aura. E avevamo pensato che sarebbe stato magari bello, non so.
1: Dicecelo per favore, perché ormai siamo vecchi.
0: Magari dirvi delle belle notizie. È il momento dell'ufficio buone notizie qua a Polisveglia.
1: Evviva.
0: È aperto l'ufficio.
1: Noi amiamo le buone notizie.
0: Tu Lorenzo?
1: Io ho delle notizie bellissime.
0: Vai, dimmi.
1: Tipo, questa mi ha proprio fatto emozionare, e non è fare Laura Battle come ci suggerisce Tancredi, ma in Bolivia, quindi sempre in Sud America,
0: sì,
1: i ricercatori hanno scoperto una nuova specie felina chiamata Leopardus tilcaio.
0: Bello, Leopardus tilcaio, quello potentissimo.
1: C'è una nuova specie di gatto, ragazzi. Ma sono troppo felice.
3: Mi hai rubato la notizia.
1: Non è vero. Ma è praticamente un gattino piccolino, cioè è lungo mezzo metro,
0: sì, okay,
1: piccolo, pesa 1,5 kg, che è uguale a un leopardo, solo che è un gattino. Bellissimo.
0: Troppo bello. Tu Tony hai una buona notizia da darci?
3: Sì, la mia è bellissima, perché ci ho pensato a lungo, ne avevo trovate alcune, però ho detto questa è la
1: sarà
3: migliore
1: una
3: di tutti.
1: Cazzata gigantesca.
3: L'uscita di Shrek 5.
0: Bellissima notizia.
3: L'anno prossimo, wow.
1: Ti vedo che sei proprio contento, Tony. E quando esce?
3: Certo, allora esce in teoria, è programmato per il 1° luglio del 2027.
1: Ah beh, bello il primo luglio come periodo per
0: bello,
1: far uscire un
0: molto
1: film,
0: bello.
3: Quindi mi raccomando, non so se avete visto il trailer. Io ho visto il trailer, hanno stravolto completamente l'animazione.
1: Ah sì?
3: Esatto.
1: Non è più brutta come...
3: No, non era brutta, era stupendo. Scusa, Shrek forse il miglior film di sempre, cartone animato di sempre.
1: Per questo una bella notizia.
0: Una bella notizia. Io una buona notizia.
1: Vai.
0: Che Tony oggi si è svegliato.
1: Evviva
0: Tony.
1: Noi amiamo il fatto che
0: questa
1: Tony si sia svegliato.
0: Ottima notizia.
1: Meno male, ma perché c'eravamo io e Ludo in radio, tipo dalle 9 così,
0: sì,
1: più o meno, e ci pensavamo: chissà se Tony si sveglia. Chissà se Tony si ricorda di dovermi.
3: L'ho pensato anch'io.
0: In verità ne ho anche un'altra.
1: Vai.
0: Che è un po' peggio che Tony che si è svegliato. Che in South Sudan, il Sudan del Sud, che è Sudan del Sud, vabbè.
1: Sì, si trovano.
0: Sì. Hanno creato un'ambulanza che è totalmente powered da energia solare.
1: Veramente?
0: Sì, l'università di Eindhoven ha creato questa ambulanza che va in giro e aiuta tutti i vari villaggini, i vari abitanti. È molto molto utile e diciamo ha rivoluzionato un sacco, perché adesso hanno supporto queste persone
2: diciamo full time, da un'ambulanza vera che può aiutarli e andare lì.
1: Molto green questa ambulanza.
2: Molto molto,
1: molto,
2: green.
1: Molto green. Un'altra bella notizia ce la scrive Matteo, su Chioccio la Poliradio Bot. La buona notizia è che è tornata Polisveglia. Che bello, che bello. Siamo tanto felici, siamo tanto felici.
2: Grazie, grazie.
1: Tony non è molto felice.
2: Se voi avete delle buone notizie, scrivetecele nei messaggi.
1: Sì, ma anche tipo buone notizie che so che avete trovato la pasta in sconto.
2: Sì, sì, sì, roba del genere. A noi interessano tantissimo.
1: Sì, sì, magari la prossima puntata.
3: Ok, finalmente avete spento Polisveglia.
1: No, no, no, no, non puoi dire questa cosa. Soprattutto in questo momento.
2: Sì, perché? Spiegaci.
1: Perché? Ho la palla, posso spiegarlo.
2: Hai la palla,
1: io.
2: Prego Lorenzo.
1: Ho la palla, posso spiegare. Perché, per chi non lo sapesse, a Polisveglia, alla mezza dell'ora più o meno, sì, a metà puntata, c'è sempre una canzone speciale. Sì. Ok, basata su un mezzo di trasporto. Abbiamo fatto in ordine Polisveglia Express, quindi i treni, Polisveglia Cruise, le navi, Polisveglia Airline, gli aerei, Polisveglia, sì, Spaceship, lo spazio, Polisveglia Fit, i piedi, la corsa, e Michelino e Luciano hanno fatto la Polisveglia Highway, quindi la macchina, e adesso arriva un nuovo mezzo di trasporto.
2: Hype alle stelle.
1: Hype alle stelle. Noi non ve lo diciamo, ve lo facciamo ascoltare con questo nuovo jingle e questa nuovissima canzone.
4: Ehi ragazzo, benvenuto nel Polisveglia Stables. Quando sali sul cavallo stai attento e reggiti sempre alla buona musica.

0: Bellissima, bellissima. Bello. Questa canzone. Only the horses.
1: Solo i cavalli.
0: Solo i cavalli, Scissor Sisters.
2: Le sorelle forbici.
0: Le sorelle forbici, sì,
2: le
0: sì,
2: sorelle
0: sì.
2: Forbici.
0: Sono tutti impazziti per il nostro nuovo polisveglia Stables. Infatti Matteo ci scrive solo i cavalli, Clea yeehaw.
2: Bello, bello.
0: Madonghia ci dice: il jingle fatto con AI ci piace.
2: Ci teniamo a dire che non
0: sì,
2: è fatto con
0: non
2: AI.
0: Non è fatto con AI.
2: Zero.
0: Zero. E la persona che parla è un mio amico di Milano in Ohio.
2: Ah, Milano Ohio, certo,
0: sì, Milano,
2: perché
0: Ohio.
2: Lì i cavalli ci sono.
0: Sì, lì i cavalli in Ohio.
2: Come Milano, ci sono anche i cavalli.
0: A Milano, sì.
2: Sì, sì, sì, sì, ci sono, certo, i cavalli a Milano.
3: E farei notare, tra l'altro, che è stato difficile scegliere il mezzo di trasporto.
0: È stato difficilissimo.
2: Difficilissimo.
3: Volevamo fare le macchine, eravamo arrivati del tipo, perfetto, perfetto, faremo le macchine. Poi ascoltiamo, ah no, l'hanno fatto
0: loro, uffa. Mannaggia. Però i cavalli è bello.
2: Molto bello.
0: Lo metterei nel ranking dei mezzi di trasporto che abbiamo fatto. Metà classifica.
2: Ah, va buono. Ma io non vedo l'ora di sentire le canzoni sui cavalli che troveremo.
3: Tra le proposte c'era pure il carro funebre, quindi nel senso c'era di lusso, è andato di lusso.
0: Sì. E lì potevo chiedere al mio amico Becchino di Milano Ohio,
2: sì,
0: se ci faceva il jingle.
2: Sì, sì, ma è il momento di passare la palla a Tony.
0: Tony, hai la palla.
3: Buongiorno, eccomi.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Mi sono svegliato adesso perché vi farò un gioco.
0: Oh, un gioco.
3: Un gioco sulle mostre d'arte di Milano.
2: Come le mostre d'arte di Milano.
3: Esatto, esatto. Allora, io vi dico adesso gli artisti, diciamo alcune mostre che ci sono, e poi vi dirò i sottotitoli. E voi da sottotitoli mi dovete dire chi è l'artista.
0: Ma perché
3: voi?
0: Tony, da quando è stato in Francia?
3: Sì.
0: Cioè, ormai
3: è un artista. Oui, oui, oui. E vi dirò di più, uno è francese. Quindi,
2: vabbè.
3: Quindi anche dovete trovare il francese. E mi raccomando, tra i sottotitoli ce ne sono due sbagliati. Cioè, che non,
0: due sbagliati.
3: Due sbagliati. Che sono inventati. Ah, allora, okay. Gli artisti sono Carla Cerati, Picabia, Dalì e la Moda, i Bruegel e Matisse.
0: Dalì è la Moda.
2: Dalì è la Moda?
3: Dalì è la Moda.
0: Sarà una
3: è il titolo della mostra.
0: Sarà una mostra di moda.
3: E dovete anche indovinare quale non ho ancora visto. Ok, allora
0: ma
3: il primo
0: è una mostra.
2: Ma è un gioco
0: capito.
2: Complicatissimo.
3: Il primo è complicatissimo.
2: Il primo, ridammi la palla.
3: Aprire le porte della notte. Non puoi avere la palla. Adesso vi do la palla. Chi? Scusa, qual è il titolo di questo sottotitolo? Aprire le porte della notte.
0: Il titolo di questo sottotitolo.
3: Sì.
0: Sono cioè,
3: è l'artista.
0: Ma perché Tony, da quando è stato in Francia? Cioè ormai inizia a parlare così, no?
3: Allora, che non è difficile, dovete dire un artista. Ok, io vi
2: Dalì,
3: dico
2: Dalì,
3: il titolo.
0: Ah, gli artisti erano quelli
3: sbagliato,
0: di prima.
3: Dalì era quello sbagliato che
0: dai, c'era Monica? No, non mi ricordo.
3: Era le Goblins, Picabia, i Bruegel e Picabia.
0: E Picabia.
2: E Picabia.
0: Giusto. Veramente giusto.
3: Esatto, ed è quello
0: è
3: francese.
0: Incredibile, Lorenzo. Ed è quello francese.
3: E via,
0: viva la France.
3: Tra l'altro la curatrice è la nipote dell'artista ed è stata
0: di
3: molto
0: Picasso.
3: Carina.
0: No,
2: Picabia.
0: Di Picabia.
2: La nipote. Okay, questo è un
3: poi,
2: po'
3: le origini dei generi pittorici in Europa.
0: Generi, esistono i generi pittorici.
3: Esatto. E chi? Okay. Chi è l'artista?
0: È quello che ha detto Ludo.
2: E Goblins.
3: Carla Cerati, Picabia, Dalì e la Moda, no. I Bruegel.
0: No, è Carla Cerati questa.
2: Secondo me i Bruegel.
3: E invece è i Bruegel.
0: No! Godo! Uffa!
2: Godo.
0: Uffa.
3: Adesso
0: qui non ci sono
3: il
0: francesi.
3: Il corpo non ci sono francesi.
0: Vai.
3: Il corpo come tela.
2: Questa è Carla.
0: No, questo è da lì a là.
2: No, ma quello era quello finto, l'adesco.
0: Adesso un attimo.
3: Cioè, sia l'artista, sia il sottotitolo finto, eh.
0: Cioè, questo sottotitolo è finto. Allora.
3: Questo è sottotitolo.
0: Questo è strano.
3: Giusto,
0: evviva, evviva.
3: Ok, stavo per finire.
2: Meno
3: insolito quotidiano. Insolito quotidiano.
0: Insolito quotidiano.
2: Insolito.
0: Ma quotidiano inteso come giornale o come del giorno?
3: Come giorno.
0: Come giorno.
2: Ma è insolito inteso come insolito?
3: Esatto.
2: Bene,
0: insolito. Puoi ripetere il nome.
3: Carla Cerati, Picabia, Dalì e la Moda, i Bruegel, Matisse.
2: Carla Cerati,
0: Matisse.
2: Dai.
0: Matisse.
3: E invece era il secondo che non era vero.
2: Ma in che senso?
0: Ah, non, come non era vero?
2: Madonna, ma che gioco è?
0: Ma secondo me questa qui in Francia esiste. Come
2: questa è, cioè,
0: questa in Francia esiste.
3: Dai, ne mancano due. Il mondo in
0: una stanza. Ormai
2: ci vuoi uccidere.
3: Il mondo in una stanza.
0: Il mondo in una stanza
3: è rimasto
0: Bruegel.
3: No. Che l'ha detto prima.
2: L'ho detto io prima, Bruegel. Carla Cerati.
3: E invece no, era Matisse.
0: Matisse che è francese.
3: Certo.
0: Che è francese.
3: L'ultimo plurale femminile.
0: Plurale, Carla Cerati.
3: Carla Cerati. Carla Cerati.
0: Ci abbiamo fatto.
3: Esatto. Chi ha vinto?
0: Che ha vinto l'arte.
3: Ha vinto.
0: E la Francia.
3: E la Francia.
0: Viva la Francia. Tony, ma cosa ne fa? Tony, io allora, dopo che ci hai fatto fare questo gioco,
3: non lo volevo fare facile.
0: Dopo che ci hai fatto fare questo gioco, ho una richiesta. Ci puoi per favore annunciare la prossima canzone, ma in francese?
3: Oh mamma, ok. Robina di
0: Ra... No, come dici, non è francese, francese Tony, dai. Scusa. Vai, vai.
3: Niente, tu è Robina.
0: Tu è Robina. E l'artista? L'artiste?
3: L'artiste?
0: L'artiste?
3: Dove?
0: Era Resh. Era Resh. Vabbè.

0: Di persone ci scrive Gaia che ci dice: Polisveglia, questa sì che è una bella giornata.
1: È una bella giornata perché ci hai scritto tu.
0: Certo.
1: E tutti voi che ci state scrivendo.
0: Certo. Madonghe dice: grande song. Sono d'accordo.
1: Grande song.
0: Grande song. E poi ci scrivono da Twitch: Galliboba, Polito meglio di Polimi?
1: No.
0: No.
1: No.
0: No. No.
1: Non hai la palla.
0: Secondo me, tra l'altro, non c'è neanche una Torino in Ohio.
1: Secondo me non esiste, infatti.
0: Cioè,
1: Torino quindi meno 1000 punti aura.
0: Certo,
2: sì, per sì, questa
0: mille
2: cosa.
0: Punti aura, 1000 punti aura perché siamo giovani.
1: Sì, sì, siamo cool.
0: Siamo molto cool.
1: Ogni volta che si dice cool bisogna fare il segno del California, no?
0: Certo, cool.
1: Cool.
0: Cool.
2: Aiuto, dove
0: E anche, se anche voi siete cool, scrivetecelo.
1: Scrivete le emoji.
2: Potete parlare solo in francese. Solo in peruviano.
1: In peruviano. Potete scriverci Telegram, chiocciola poliradiobot, WhatsApp 320-320-5652, su Twitch poliradio.it e pure potete chiamarci 0223-9924.
2: E vi dirò 16. Il mio numero di telefono.
1: Vai!
0: Dici.
2: 320-320-5652.
0: No, non è vero.
1: Ah, è il tuo numero di telefono? Pazzesco.
2: Mi raccomando, segnatevelo.
1: Scrivetemi. Scrivete a Tony. Mi piace quest'uomo piacente.
2: Ve lo ripeto, 320-320-5652.
0: Tony, in francese.
2: No,
0: secondo me per la prossima puntata i contatti in francese
1: ce li prepariamo.
0: Però, fermo.
2: Zero.
0: Vabbè.
1: Vorrei
0: passiamo la palla a Lorenzo.
1: Ho la palla perché è una notizia bellissima.
0: Dici.
1: Vi dico è il titolo che racchiude tutto quanto. Atleta fa la cacca mentre gareggia, sporca tutto e vince. Poi si scusa, mi pento di non essere uscita.
2: Ma sempre a portare questi tipi di notizie.
0: Ma anche tu, Lorenzo.
1: Beh, però sono belle. Allora, è una storia di sport bellissima.
0: Sì.
1: Si tratta di Joanna Wietrzyk. Che secondo voi da dove viene?
0: Francia.
1: No, è
0: peccato.
1: Australia.
0: Peccato.
1: È una grandissima atleta di Aerox che si è sentita male durante una gara per un attacco improvviso di diarrea, ma non si è fermata. Ha continuato a gareggiare.
0: Che schifo.
1: No, fa schifissimo. Che schifo. Mi sono guardato infiniti video di questa cosa.
0: No, scusa.
1: Che schifo.
2: Sono guardato infiniti video.
1: In pratica lei si ha avuto questo attacco di diarrea, era tutta sporca, ha sporcato anche gli attrezzi. E ovviamente non so se sapete cos'è l'Aerox.
0: È quella roba lì che fanno gli influencer per sembrare cool.
1: Esatto, noi non siamo ancora a quel livello di coolness.
0: No.
1: Però è una
0: Ma perché noi non vogliamo sembrare cool.
1: Noi lo siamo. È vero. No, vabbè, questa competizione dove si alterna 1 chilometro di corsa a una stazione tipo, che so, sled push, sled pull, quelle robe.
0: Quelle robe lì.
1: Le persone forti, sì, non sì, noi sì. Assolutamente.
0: No.
1: Però ha vinto. La cosa più incredibile è che questa qui si è cacata addosso e ha vinto
0: perché
1: la gara.
0: Perché ha perso peso. Certo.
1: No, in realtà ha vinto perché gli altri, cioè ha sporcato gli attrezzi, la pista e gli altri atleti si sono un po' rifiutati di continuare.
2: Davvero, per questo motivo.
1: Ma che schifo. Ve lo giuro. Poi hanno mandato un sacco di lamentele gli atleti perché volevano anche il rimborso. Cioè
0: certo.
1: 150 euro per partecipare. Vorrei anche un rimborso, succede una cosa del genere. Uno ha scritto: Aerox ha assolutamente i bagni. Non mi interessa se stai vincendo. Meno, se ti fai la cacca addosso potresti non dover essere squalificato, ma di sicuro hai bisogno di una pausa.
0: Sì, infatti ci scrivono da Twitch: uno sport di merda anche prima di questo incidente.
1: No.
0: È vero, sono d'accordo.
1: Però adesso non sarà più uno sport di merda
0: perché
1: hanno aggiornato le regole. Dopo questo hanno aggiornato le regole che dicono: se il sangue, il vomito, l'urina o le feci di un concorrente comportano un rischio per la salute o un pericolo di contaminazione per lui stesso o per gli altri concorrenti, l'atleta verrà escluso dalla gara.
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: Però fa molto ridere che l'hanno messo nelle regole.
1: Sì,
0: fa molto molto regole.
1: Ma io mi chiedo, quali altri sport noi possiamo cacarci addosso e vincere ancora?
0: Tantissimi.
1: Che non ci sia nelle regole.
0: Tantissimi.
2: Non me lo voglio chiedere.
1: Tipo l'atletica leggera.
0: Sì.
1: Cioè io posso vincere 100
0: in quelle
1: metri.
0: Tutine.
2: Ma pensa il nuoto.
0: No, beh, il nuoto lo vedi.
1: Il nuoto, che schifo.
0: Il nuoto. Ma magari la pipì, dai, nella piscina. Chi lo nota?
1: Ah, è vero. Lì chissà se conoscete un nuotatore, gli potete chiedere se durante una gara ha mai fatto la pipì.
0: È una domanda interessante.
1: Una domanda molto interessante.
0: Molto, molto interessante. Intanto hanno il tuo numero di telefono, Tony. Infatti ci scrivono da WhatsApp. Ti scrivono: oh mio Dio, il numero di telefono di Tony.
1: Sei contento?
2: Esatto.
0: E Madonghi anche dice: Tony ha parlato più francese in quest'ora che in tutto l'Erasmus a Bordeaux.
2: Non è vero, è perché sono un po' arrugginito.
0: Ah,
2: cioè, un anno devo un po' riprendere da un anno che non lo parlo.
0: È per quello. Sì, sì.
2: No, è vero.
0: Ti crediamo, ti crediamo.
1: Ti crediamo, Tony, dai.

0: Dai.
1: Siamo. Adesso abbiamo questa grandissima canzone fatta da Generation e Young Lean ai VMAs. Si chiama Storm 2.

0: storm come la tempesta che c'è stata alla gara di Aerox a causa dell'attacco di diarrea di Joan.
1: Come ci hanno detto su Twitch, chemical warfare.
0: Che è letteralmente, una chemical warfare.
1: Bella, questa canzone ci ha gasato un sacco, ci ha gasato per un momento importantissimo.
0: Importantissimo. Tony, sai che momento è questo?
2: La domanda della settimana.
0: Verissimo, verissimo. E il momento torna la domanda della settimana.
3: Che io avevo proposto a cambiare la risposta della settimana, nel senso fai la risposta e noi dobbiamo cercare la domanda, ma qua me l'hanno bocciata.
1: No, beh, secondo me, cioè noi siamo comunque una democrazia in questo programma.
0: Io voto no.
1: Tu voti no. Io ero indeciso, onestamente. Quindi secondo me possiamo dire...
3: Aspetta, Ludo.
1: Dimmi. Cosa devo dire? Cosa devo fare?
3: Aspetta.
1: Cosa stai
3: facendo? Vai, tu parla.
1: Stai tirando qualcosa fuori dal portafoglio.
0: Cosa sto facendo?
1: Mi sta passando il banco.
0: Dai, che bello.
1: No, allora, possiamo cambiare la domanda della settimana alla risposta della settimana se voi, ascoltatori, ci scrivete che vi sembra una buona idea. Secondo me ci sta.
0: Secondo me no.
1: Secondo te? Vabbè,
0: perché io sono conservatore, no?
1: Sei molto conservatore.
3: Ma guarda che è più difficile trovare la risposta, la domanda alla risposta della settimana.
0: Sì.
3: È più facile trovare la risposta alla domanda della settimana.
0: Tra l'altro non è questa la domanda della settimana.
1: No, non è questa.
0: La domanda della settimana di questa settimana è: quando ti sei reso conto di essere vecchio? O adulto, insomma. Vecchio adulto. È una bella domanda.
1: Sì.
0: Perché noi soprattutto adesso giovani. che siamo cool noi.
1: Aura
0: 6-7. Mi sono reso conto di essere vecchio quando ho iniziato a fare 6-7. No, dai.
1: No.
0: Però, rispondendo seriamente, io mi sono reso conto di essere vecchio quando ho compiuto 24 anni.
1: Ok.
0: Perché 24 anni, secondo me,
1: è tosta.
0: Cioè, passi quella soglia di dire sei ancora giovane, sei un giovincello. Sì. Cioè, 24 anni, cioè sei vecchio, secondo me.
3: Io, se vuoi, tre cose successe più o meno. Sì.
1: Allora,
0: La Francia, ovviamente.
1: La Francia.
3: Uno, quando i bambini mi iniziano a chiamare, tipo, ah, buongiorno signore. Questo fa un certo affetto. Quando non capisco più i riferimenti di mia sorella. No?
0: Quanti anni ha tua sorella?
3: E dice, adesso sta facendo le superiori, il secondo superiore. Quindi...
0: Ah, quindi è molto giovane.
1: Sì, esatto. Tu essendo vecchio
3: è
1: tutto uguale.
3: E la terza, più importante, quando in prima università, cioè i primi anni di università, uno che conoscevo comunque da poco, mi scrive su WhatsApp e scrive... Anto, posso chiederti una cosa? Non so se la reputi personale. Io, sì dai, dimmi cos'è. E alla fine mi manda un audio di un minuto e mezzo in cui mi dice io cosa faccio per i miei capelli bianchi.
1: No!
3: Come faccio a coprirli?
1: No!
3: E io ho detto...
1: È bruttissimo!
3: No, scusami, nel senso... Cioè, sono belli, non farti questi problemi.
0: Fanno stile, fanno un po' George Clooney.
1: Sì.
3: E lì mi sono reso conto che effettivamente... Sto un po' invecchiando.
0: Sì. Dopo la domanda evolverà: come fai per la tua calvizie?
1: E quella di settimana prossima.
3: Ma appunto io ho detto: anzi, ringrazia che sono bianchi e non sono. Non per i capelli.
0: Esatto.
1: Gaia intanto ci scrive: quando sono arrivato in Erasmus, mi sono resa conto che fossero quasi tutti più piccoli di me.
0: È brutto. Ci scrive anche Giuseppe: io metterei quella soglia dopo i 25 anni in cui sei più vicino ai 30 che ai 20.
1: È brutto.
0: Però secondo me è già 24 un po'. Cioè i giovani ti vedono vecchio.
1: Io mi sono reso conto di essere vecchio letteralmente ieri.
0: Ieri? Come
1: sì,
0: ieri?
1: Perché, cioè, fare un programma che c'è stato e deve ritornare dopo come una seconda edizione è brutto.
0: È brutto.
1: È un po' una vecchiaia. Però posso dire una cosa?
0: Puoi dirla.
1: Spaccheremo.
0: Ma certo che spacchiamo. Ce l'abbiamo ancora.
1: Dai.
0: Per favore, ditecelo su Telegram, su WhatsApp, per favore. Mandateci il California.
3: Tu hai dei dubbi?
0: Esatto. Ah, perché c'hai i capelli bianchi?
1: Sì, ed è francese.
0: Ma come fai per i tuoi capelli bianchi?
3: Poi ve lo spiego.
0: Poi ce lo spieghi fuori onda, un pochino ce lo spieghi, ce lo racconti.

0: i Blossoms, che hanno fatto questa bellissima canzone che si chiama Husband, ci dicono un altro motivo per cui, diciamo, sei vecchio. Quando sei un marito, sei
1: Lì sei ultra vecchio.
0: Lì sei vecchissimo.
1: Ultra, ultra vecchio.
0: Cioè, per fortuna qua non abbiamo mariti in studio. Tony, ci vuoi dire qualcosa? Tony?
2: Forse
1: Ulla non è mio marito.
0: Non è tuo marito.
1: Non sono abbastanza certo che marito? Non sia mio marito.
3: Però, no? Prima mi avete chiesto il segreto dei capelli bianchi, io dico è andarne fieri.
0: Giusto.
1: Che bravo.
0: Giusto.
1: Noi amiamo i messaggi positivi.
0: Giusto, bravo, sono d'accordo.
1: Tony. Bravo Tony. Adesso si è seduto perché si è stancato, Tony. Okay.
0: Intanto anche voi ci avete dato un sacco di motivi per cui vi sentite vecchi, tipo tipo Gallibova che dice: io mi sono sentito vecchio quando ho scoperto di non poter mangiare un chilo di gelato senza avere diarrea.
1: E adesso non puoi più neanche fare l'Irox.
0: No, non puoi fare l'Irox.
1: Non puoi neanche
0: mi
1: fare
0: spiace,
1: l'Irox.
0: Mi spiace, mi spiace. Invece Clea dice che lei non ha questo problema di sentirsi vecchia.
1: Perché è giovane.
0: Perché è giovane. Vedrai tra qualche...
1: Dopo saremo noi a ridere.
0: Vedrai.
1: Se saremo ancora vivi.
0: Chi lo sa.
1: Chi lo sa.
0: Chi lo sa. Chi lo sa.
1: Tutto può accadere.
0: Certo.
1: Però siamo purtroppo arrivati alla fine di questo. Posso dire che è volata?
0: È volata abbastanza.
3: La fine è un nuovo inizio.
1: La fine è un nuovo inizio.
0: Grazie
3: Tony. La fine di sempre.
1: All'inizio puntata dicevo basta, no, siamo troppo vecchi per far stare. Però adesso sono convinto che
0: potremmo farcela.
1: Siamo ancora
3: esatto, perché vuoi mettere abbiamo la nuovi stamina, motivi però per rimanere qui, non fare la tesi, non laurearsi.
1: Ma
3: non
1: sì, è... ma scusa, è bellissimo.
3: Certo.
1: Se sei all'università sarai giovane per sempre.
0: Abbiamo la stamina per fare un semestre intero?
1: Lo scopriremo. Se uno di noi muore prima.
0: Esatto, lo scopriremo.
1: Succede, ma diciamo che programmi ci sono dopo di noi, che è bellissimo, una cosa che mi mancava. Cioè domani all'una, dall'una alle due c'è Hit 40 UK dalle 6 alle 20 e dalle 20 alle 21, dalle 6 fino alle 20 un po'.
0: È lunghissimo Hit 40 UK.
1: E sono solo canzonette dalle 20 alle 21 a chiudere questo primo martedì di palinsesto.
0: Bellissimo, bellissimo molto, martedì, molto, molto, bellissimo molto, martedì. Grazie Tony Lorenzo per perché mi sono divertito.
1: Prego. Io mi sono divertito. Vabbè,
3: e grazie a te.
1: Grazie a te. Grazie a voi. È stato molto divertente. Noi ci sentiamo martedì prossimo.
3: Alla prossima settimana, esatto. E non fermatevi qui perché comunque tutta la settimana ci sono nuovi programmi, quindi scoprite di
0: e dobbiamo dire,
1: vai.
0: Venerdì c'è la festa della radio.
1: Ah sì, cioè, noi ci dimentichiamo.
0: Ma per siamo
1: c'è la davvero c'è la FM.
0: Ah,
1: sì, dalle 6. Che bello.
3: Magari passo.
1: Magari è tipo come i vecchi, magari passo. Magari ormai passo. Siamo. Vabbè, dai, da Lorenzo, Tony e Ludo.
0: Adios.
1: Adios.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: And that's all, folks.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Onde che girano e girando cambian faccia.
17: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Top of the hour.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale,
0: costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
17: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
18: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
19: Mi sento già molto più grande.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
17: Investi in radio, la radio rende.
16: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: La musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: possiamo dire la prima puntata della quindicesima stagione di It 40 UK. La voce che state sentendo è quella di Phil di fronte a me.
1: Di fronte a me chi c'è?
0: A un metro e venti di distanza siderale praticamente.
1: Sì, come Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker.
0: Mamma
1: esattamente.
0: Mia.
1: Io sono Tank, siete su Poi Radio,
0: padre, certo.
1: Io sono il padre di Luke Skywalker e questo è It 40 UK.
0: Mamma mia, signori, che intro! Ma soprattutto già iniziamo con la rottura dei balle delle new entry.
1: Prima di una lunghissima serie di new entry, non so cosa è successo, qualcosa però deve essere successo. Cioè una marea di new entry, tra cui la numero uno che scopriremo tutti insieme. Una numero uno di un certo spessore.
0: Ma basta, cioè veramente c'è una così pochezza di variazioni anche sulle numero uno che quest'anno è tipo, abbiamo fatto mezzo anno con Sam Fender, con Raymin, veramente non ha finito più. Vedo che ti stai lamentando del fatto che non vedi nulla, devi guardare solo me, vero?
1: Sì, no, ma non mi lamento. Vorrei avere anche
0: incazzato nero, tipo.
1: Vorrei avere anche un PC, ma va benissimo guardare anche solo te. Comunque, iniziamo proprio con la numero 40, un nome di un certo spessore, Morrison, ma non Jim.
0: E nemmeno Morrissey.
1: Quasi 6 minuti di canzone, chissà cosa ci aspetta. Ce l'ascoltiamo tutti insieme, Cause of You.
2: Yo, I didn't even wanna do this. Be nice, whatever, whenever, wherever, with you ever. Zero hours can't die, this shit's forever. Look at who just stepped in.

0: Mamma mia, cioè, fai conto, tutta l'ultima barra, fai conto, saranno almeno gli ultimi, l'ultimo minuto l'ultimo è minuto. Un attacco frontale a Digga D, che è uno dei rapper britannico-giamaicani, che sta dando una brutta immagine, a quanto pare, alla scena rap britannica. Sì, ed sì. È letteralmente, cioè, ogni frase finisce con Digga. Digga, UK. The police want free because of you, Digga. The judge gave Mozart 120 plus years, that's all because of you, Digga. Cioè, è tutto un attacco frontale nei suoi confronti.
1: Assolutamente. UK drill finissima con questo Morrison. Cause of You alla numero 40. È bellissimo iniziare così, posso dire. Non ci capita spesso di mettere la drill in classifica. Ogni tanto capita, però...
0: Capitava di più 6-7 anni fa, più o meno.
1: Ci sta.
0: Un numero a caso, tra l'altro, sì. Giustamente. E, no, quando c'era della bella la drill, noi la mettevamo costantemente. È un po' a rotazione. Tra l'altro, prima col Nando stavo guardando la classifica italiana di domani, in realtà, e ci siamo resi conti. Poi ci siamo resi conto quando abbiamo tipo retro datato a 10 anni fa di quanto era dannatamente diversa la classifica della FIMI, e sembrava quasi più una classifica da Hit 40. Dieci anni fa.
1: Sì, sì, sì. Invece, si è italianizzata tantissimo.
0: Invece, ma stavamo cercando il momento più spartiacque. Già iniziava 2000, fine 19, così è iniziata proprio a cambiare completamente. Cioè, avevamo i Clean Bandit nella top 5. Ma c'era un periodo in cui c'era solo musica straniera.
1: Il Sanremo di Amadeus.
0: Dai Sanremo di Amadeus in poi abbiamo delle classifiche, ok, variegate, ma ho visto quella di domani e ho
1: ne hai tirati due.
0: Mamma mia.
1: Vabbè.

0: 320 5652 Chiocciola Poli Radio Bot.
1: Te la sei dimenticata la classifica Fini. Passato di incubo. Ma tanto torna, tanto con la numero uno.
0: Don't look back in anger.
1: In anger. 1995 per gli Oasis, What's the Story, Morning Glory. Questa canzone con ogni probabilità la vedremo dal vivo.
0: È vero,
1: droppiamo questa info
0: con la colonna dell'Olimpico davanti.
1: Sì, probabile. Speriamo siano stati onesti e non come quelli di San Siro. Ti ricordi i concerti di Bruno Mars?
0: Di Bruno Mars, lo scandalo Bruno Mars, che non è stato messo neanche uno schermo di lato. Oh, però abbiamo deciso di prenderli laterali, quindi
1: no, non è che abbiamo deciso, l'ha deciso Ticketmaster per me.
0: Come diceva
2: Number 40.
0: Successo. Ho schiacciato il dito di Woz. Invece di appoggiarmi sul mixer mi è scivolato il dito.
1: Cioè, è la nuova stagione per
2: Number 40. Number 40.
1: È la nuova stagione per tutti, anche se è la quindicesima.
0: Esatto.
1: Abbiamo deciso
2: Number 15.
1: Non abbiamo deciso
0: la quindicesima stagione. No, è che come dice Vanna Marchi, se ti pigli i posti con visibilità limitata, te li cucchi.
1: Sì, sì. No, gli altri non c'erano, erano già finiti. Vabbè, comunque, raccontateci se anche voi avete i posti con visibilità limitata o meno su WhatsApp al 320 320 5652, su Telegram a @PoliRadioBot e chiamandoci allo 0223992475 o 76, o anche su Twitch se ci siamo. Forse non ci siamo.
0: No, non ci siamo ancora.
1: Non ci siamo perché ancora. Non abbiamo le telecamere, ma va bene lo stesso. Manda la prossima, dai. Ti prego.
0: Ciao Katy Perry.
1: Ciao.

0: quello che hai detto quando ti ho chiuso il microfono?
1: No. Rimane Internos. Katy Perry alla posizione numero 38 di questa Hit 40 UK. 52 settimane totali in classifica.
0: La vuoi risentire?
1: Che sono 13 in più di quelle di Don't Look Back in Anger, se ho fatto bene i calcoli, sì. E però con una decina d'anni direi di almeno di
0: 20
1: differenza.
0: Anche 20 quasi,
1: anche,
0: quasi
1: sì.
0: 20.
1: Katy Perry che è tornata in classifica per...
0: TikTok, banalmente.
1: TikTok, e anche perché ha avuto un paio di uscite virali con quello che è il suo nuovo fidanzato, cioè l'ex premier.
0: L'ex premier canadese.
1: Del Canada, Justin Trudeau.
0: Justin Trudeau, che insomma finisce di fare il politico e insomma diventa...
1: Inizia.
0: Vabbè. Comunque lui non sa cosa si perde.
1: Sì, il me di 13 anni lo invidia molto, moltissimo.
0: Parole dure. Beh!
1: Durissime. Entry.
0: Fa ridere ogni volta che tu vedi Drake ha fatto un nuovo disco. Da cosa? Dal fatto che entra completamente.
1: Sì, ma in realtà non è nuovo questo disco. Faceva parte del trittico che ha pubblicato tra Iceman e Maid of Honor. Questo è Abipti, che è entrato prepotentemente in classifica, questo EP di Drake, ultimamente.
0: Però non è male,
1: Non è assolutamente male. Tra i tre è quello un po' più R&B forse, perché sono tre progetti usciti lo stesso giorno con tre generi diversi. È rientrato in classifica, se non sbaglio, perché è uscita una versione deluxe adesso. È appena uscita una versione deluxe con anche dei featuring. Tra l'altro, breaking news, solo sì. Qui at 40 UK, Olivia Rodrigo, stavo leggendo prima da Instagram, ha annunciato una versione deluxe insieme a Chaperone di Expectations dal suo ultimo album.
0: Un remix. Prima o poi, non mi stupisco, prima o poi sarebbe successa
1: con
0: questa...
1: anche videoclip. Chaperone che
0: Non ha fatto un bel 2026, comunque,
1: no.
0: Soprattutto con i live.
1: No, è tornata alla ribalta grazie proprio al festival di Olivia Rodrigo, che era la stessa che l'aveva, diciamo, portata alla fama mondiale, perché ha aperto i concerti di un suo vecchio tour. Ci ascoltiamo Drake, direi, con Don Toliver.

0: cosa sta imitando qua Drake? Sembra...
1: non lo so.
0: A parte che è picciato.
1: Secondo me non è Drake, più... non è neanche Don Toliver, perché ha un timbro vocale particolarissimo.
0: O è Drake
1: Don
0: picciato Toliver verso il basso.
1: O è Drake picciato verso il basso. O è non lo sappiamo. Sappiamo che questo EP Habibti, che è uscito qualche mese fa in contemporanea con Iceman e Maid of Honor, è forse il più interessante dei tre. Io ho anche passato un pezzo a The Nightbeat che si chiamava Classic.
0: Ma tornerà The Nightbeat?
1: Tornerà. Diamo questo annuncio, anche se potete leggere il palinsesto su www.poiradio.it. The Nightbeat torna come programma di Poi Radio Extra, quindi cambia stazione dalle 21 alle 22 di domenica. Mi sono proprio levato dal palinsesto, spazio ai giovani.
0: Aspetta che mettiamo ecco, così
1: poi
0: almeno
1: senza base, mamma mia.
0: No, adesso mettiamo. Adesso ci racconti.
1: No, basta,
0: del
1: ho finito
0: il progetto.
1: Ho finito ho finito di raccontare. No, un'altra novità è che dopo di noi c'è Sono Solo Canzonette, un ritorno imperdibile dalle 20 alle 21 ogni martedì, con solo musica italiana. Noi facciamo solo musica non italiana, a meno che qualche italiano non entri in classifica,
0: come è già successo,
1: come è già successo, e loro solo musica italiana. Un po' razzista, se mi permetti. sì, sono d'accordo. Se vogliamo andare, anche se questa base mi piace
0: bella,
1: veramente tanto.
0: Ma sì, poi sì, fa ridere, torna sul rientro, ma in realtà è tipo canta. Che poi è Sielito Lindo. Però vedo, torna sul rientro.
1: Vabbè,
0: troppo bello. Mi viene da canta. Ok, basta, dai.
1: Cambiamo format.
0: Anzi, proprio.
1: Torniamo in UK, direi. Beh, in America.
0: Anzi,
1: più che
0: negli
1: altro.
0: Stati Uniti, alla posizione numero. Sto prendendo Ludo's Office, però con tutto il rispetto, ma non è proprio. No, scherzo.
1: Alla posizione numero.
0: Alla posizione 35.
1: Le TLC 35. Che quest'estate ci siamo persi, porca miseria, perché dovevamo venire a Milano insieme a Redman. Poi è stato annullato tutto.
0: Strano.
1: Non si sa come mai. Così come è stato annullato il concerto di Erykah Badu al Jazz Me. Che peccato. No scrub.

0: 98-99 era quel periodo lì, anzi più 99 che 98.
1: Sì. Fine anni 90, un periodo veramente d'oro per l'R&B, per il rap, per tutto l'hip hop, diciamo. Sì. Con questo pezzo le TLC dipingevano una un'immagine, sì, neo soul, l'immagine degli Scrubs, di quei ragazzi perdi tempo, direi.
0: Non la serie, era bellissima, altrettanto.
1: Quindi no Scrubs, dicevano, descrivevano insomma le persone da cui tenersi lontani. Era il 1999 la prima chart date, quindi sì, immagino sia uscita sempre quell'anno lì. Caro Phil, alla posizione numero 35 di questa Hit 40 UK, visto che stavamo raccontando cose extra, abbiamo annunciato il singolo remix di Olivia Rodrigo insieme a Chappell Roan. Volevo raccontarti di un concerto a cui sono stato l'altro ieri, domenica. Gli Autecre all'Alcatraz.
0: Ah,
1: musica elettronica.
0: Potevate
1: estrema.
0: Fare tanti video, poi ho visto
1: tantissimi. Sì. Ma beh, il miglior concerto per il Parco Luci. Non sì. dovevamo fare niente. Spegnere all'inizio tutto, perché era tutto al buio, e riaccendere alla fine. Bellissimo.
0: Pazzesco. Anche un po' rischioso, fare una cosa del genere.
1: Sì, beh, allora in realtà c'erano le luci delle uscite di emergenza che comunque con tutto il resto spento illuminavano un po' come sotto la luna.
0: Ti metto a tuo agio.
1: Sì, no, ma io non sono a mio agio, cioè sono anche a mio agio senza base, infatti a The Night Beat vado sempre senza base.
0: Guarda, basta, anche perché basta. Sennò basta.
1: Che schifo i Daft Punk. No, scherzo.
0: Mi dissocio.
1: Ho appena detto una bestemmia. No, comunque è veramente figo, anche facile stare al buio, devo dire,
0: sì.
1: ci si poteva muovere, poi chiaramente non è che ci si sia mossi più di tanto, perché la musica non richiedeva. IDM, quindi Intelligent Dance Music.
0: Ho pensato a un'altra cosa quando hai detto un
1: nome per niente umile.
0: Elettronica di merda.
1: No. EDM quella.
0: Esatto. IDM. Allora,
1: va bene, torniamo alla nostra classifica, sì. Direi, perché è arrivato il momento del primo riepilogo.
0: Saltiamo di brutto, anche perché dai, basta, sempre le stesse canzoni, ma soprattutto ciao Ele, ciao amore, finalmente sei online senza che il tuo browser ti filtri ChatGPT e Poliradio, quindi evidentemente. Riepilogo. Now the UK's biggest songs have been officially locked down. Posizione 40 new entry per Morrison con Cause of You, alla 39 scende di 10 posizioni gli Oasis appunto con Don't Look Back in Anger, alla 38 Katy Perry scende anche lei di 5 posizioni con The One That Got Away, alla 37 perché ho visto sopra Storm 2, Generation e Young Lean, e 36 new entry per Drake con Cold Shoulder.
1: Alla numero 35 abbiamo ascoltato le TLC con No Scrubs, alla 34 i Temper City con Self Aware, alla 33 ancora dopo 54 settimane Harry Styles con Sign of the Times, che lui gira molto a Roma, così come Dua Lipa gira a Milano.
0: Tra l'altro, ha comprato casa a Milano
1: Dua Lipa, quindi nostra nuova
0: coinquilina, no scherzo,
1: magari. Alla 32 Sienna Spyro con Pure in discesa, e invece in salita Miguel con Surfing, alla 31. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Number 30.

0: passato così, Micicco, perché mi sa che nelle ultime settimane è salita, infatti, è salita settimana scorsa alla posizione numero 36, ma non eravamo in onda, adesso la troviamo alla numero 30, l'undicesima settimana, anche perché è comparsa nei sottofondi, i bassi fondi della classifica per qualche settimana tra luglio e agosto, quindi non avevamo assolutamente idea di questo disco a livello commerciale.
1: Jason Derulo e Melody con DJ Goja, direi.
0: Bacche di Goja.
1: Micicco, questo pezzo da 11 settimane in classifica, esattamente come quello sopra di lui.
0: Come si chiama lui?
1: Colter con Hey Everybody Back in the Dance, che dal nome, chiaramente, sempre un pezzo dance, molto bello, lo ascoltiamo adesso.

0: club britannico proprio.
1: Eh sì.
0: È una delle classiche canzoni che si mettono quando si va a ballare in, in una discoteca inglese.
1: Inglese, con, a Sheffield.
0: Esatto, a Sheffield, in un punto a Ipswich. Tra l'altro esce con l'etichetta Positiva, che è piena tra l'altro su... Se cercate Positiva è un po' la spinning, però vabbè, adesso sto esagerando. È una delle macro label di musica elettronica che si trova in giro, perché poi è facilmente riconoscibile perché ogni copertina ha proprio questi cerchi... Col più in mezzo, molto
1: bellissima,
0: semplice.
1: Devo dire, bellissima questa copertina. Un pezzo molto da In The House, altro programma che tornerà in questo nuovo palinsesto che è iniziato ieri con il primo giorno di scuola. Scriveteci sul 320-320-5652 su WhatsApp o su Telegram, chiocciola poi Radio Bot, se ci avete ascoltato ieri nella diretta lunghissima, dalle tipo 10 del mattino fino a mezzanotte. Adesso forse ho sbagliato orari, però più o meno eravamo qui. Do un'altra notizia, perché lei non c'è in classifica, quindi la do adesso, perché tanto comunque non l'ascoltiamo. E esce un nuovo brano, anzi è uscito un nuovo brano di Doechii, Bombs, dalle sue Swamp Sessions. Doechii che si sta preparando a rilasciare, pare, anche il suo album di debutto, perché lei non ha un album di debutto.
0: Era
1: uscito il mixtape, che ha vinto anche un Grammy,
0: esatto,
1: come miglior progetto hip hop. Sì, 2 anni fa, e finalmente pare che stia arrivando un album per Doechii. Quindi
0: Doechii per Doechii fa.
1: Doechii per Doechii fa. Va bene. Andiamo avanti con una icona della musica americana che ha rilasciato adesso. Scusate, non si parla male delle canzoni che vanno in onda, non si deve mai fare.
0: No, sì, si può fare. Ha rotto 3.

0: questa canzone.
1: Allora, non è brutta, perché quelle che ho sentito in giro sono veramente brutte. Questa ci sta anche, solo che è veramente banalotta ed è molto simile a un classico, come mi hai fatto.
0: Sì, guarda, adesso io c'ho un bel confronto, sentire. Guarda, questa è la chitarra. Memorizza la chitarra.
1: Puoi anche farla ripartire. Esatto.
0: Cioè,
1: inizio.
0: È giusto per ripulirci anche un po', a disintossicarci, perché penso questa sia una delle canzoni più belle della loro discografia, per me, a mani basse. Con Dolores O'Riordan, che ahimè è andata via troppo presto, qualche anno fa.
1: Sì. Tra l'altro, però anche una cover, anche la cover dei Royal Otis è diventata famosissima. Sì. E la ascoltiamo.
0: Mi viene voglia di ascoltarla tutta.
1: Vai, mandala.
0: Ripuliamoci un secondo. Ascoltiamoci Linger dei Cranberries, per favore, perché questa è una vera chitarra, eh.

0: 4.
1: Gli accordi sono quelli comunque. Gli accordi sono quelli.
0: La chitarra iniziale è assurda.
1: Vabbè.
0: Mamma mia.
1: Le altre saranno peggio. 39 su Metacritic, giusto?
0: Sì. Per 39% è veramente imbarazzante.
1: La versione deluxe Encore di sì. The Life of a Showgirl. Che è un peccato, perché Taylor Swift non è...
0: Nel periodo Jack Antonoff.
1: No, infatti.
0: Cioè, aveva tirato fuori delle perle... Cioè, per me, tipo, Evermore, quegli album lì del 2020, erano degli album spaziali.
1: Sì, sì. Red anche.
0: Sì, cioè...
1: 1989...
0: Sì, sì, cioè, aggiungerei anche, tipo, a parte... vabbè,
1: Folklore.
0: Folklore, beh, anche quello è un grande album. Che mi piace fare questa puntata, vedi, molto garage. Mm. Con io davvero sono grande, sono abituato a farle così all'aria aperta, en plein air. Torniamo a Drake.
1: Sì, torniamo a Drake, ennesima new entry.
0: Vabbè, l'abbiamo già introdotta, andiamo in Quebec, letteralmente.
1: In Quebec, è a casa sua.
0: Quebec sta roba, Quebec. Andiamo con alla posizione numero 27.
1: Yes.
0: Siamo sono un po' in ritardo e ancora.
1: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Vai, vai, vai.

Drake che becca la posizione numero 27. New entry. E andiamo di new entry, parliamo sempre di Drake e sempre di Habibti, scusate la poca varietà, ma è così, sono uno dietro l'altro. Saltiamo un po' di posizioni perché ci sono pezzi che abbiamo già ascoltato le ultime settimane. Saltiamo la posizione numero 22, ritroviamo Drake e ritroviamo soprattutto Don Toliver, che quando si tratta di rapper è un ospite sempre molto gradito. In questo caso torna con Drake, con Solar Eclipse alla posizione numero 22. Yeah.

0: Attenzione, mi pare di aver colto una citazione da Choosing Texas, qui verso la fine, da parte di Don Toliver in questa Solar Eclipse. Insieme a Drake mi andrò a rileggere il testo, perché Choosing Texas, I Can Tell, quel Texas I Can Tell mi sembrava proprio quel pezzo lì. È tornato Phil, attenzione, giusto in tempo per il riepilogo, che parte esattamente adesso. Now, the UK's biggest songs have been officially locked. Alla posizione numero 30, con questa voce profondissima, DJ Goja, Jason Derulo e Melody con Michiko alla 29, in salita esattamente come alla 30, Colter con Hey Everybody Back in the Dance, alla 28 in discesa dopo appena due settimane, il che dice tutto, Taylor Swift con Babylon, alla 27 New Entry di Drake con Quebec, e alla 26 ancora Alex Warren dopo 87 settimane per Ordinary, non se le merita neanche veramente tra un miliardo di anni.
1: Clooney e Prospa e Tristan alla 25 con Good Girl, alla 24 scende Hugel, Email Angel e Ultranate con Moving to the Sun, alla 23 sale ancora Noah Kahan con Orbiter, alla 24 l'altra new entry di Drake con Drake Tom Tolliver con Solar Eclipse, e alla 21 i Tame Impala con il Tame Impala Loser
0: con Loser. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Si è parlato di questo artista un pochino ultimamente per le questioni più sbagliate, perché pare che Back to Boston sia una copia della sua di un suo pezzo. Ora non mi ricordo il titolo del pezzo, ma stiamo parlando di Noah Kahan con Willing and Able.

Era Stick Season, il pezzo di Noah Kahan, che pare sia stato rubacchiato da Stella Lefty per Back to Boston. Invece abbiamo ascoltato questa Willing and Able, sempre di Noah Kahan, alla posizione numero 20 di questa Hit 40 UK. Siete su Poi Radio alle 19.03. Entriamo nella seconda ora di questo magnifico programma che è giunto alla 15ª edizione, la 15ª stagione. Dicevamo di Stick Season, che è stata riconosciuta poi da Stella Lefty, che ha inserito tardivamente però Noah Kahan nei crediti di Back to Boston. Vergognosa Stella Lefty, nepo baby, incredibile. Passiamo invece a un artista di tutt'altro spessore, che è forse l'artista più sulla cresta dell'onda di questo 2026, e ha ragione, perché ha pubblicato un album meraviglioso. Stiamo parlando di Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, il suo terzo e nuovo album che ha avuto veramente un successo incredibile. Questo è l'ultimo singolo, Stupid Song. New York City's

Stupid Song, Olivia Rodrigo alla posizione numero 19, canzone per niente stupida, anzi molto molto bella, è il credo terzo e ultimo in ordine di uscita singolo da You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, il suo terzo album. Gli altri due singoli hanno avuto un successo pazzesco, sto parlando di Drop Dead e The Cure, che a occhio ritroveremo più in su in classifica, fatemi controllare, uno sì e l'altro no, in realtà è sceso, ne ascolteremo uno. Olivia Rodrigo ha fatto una cosa molto bella quest'anno, forse l'evento più bello di quest'anno per quanto riguarda i festival musicali, sto parlando del Daisy Chain Fields, un festival di un giorno solo, durato un giorno solo, a Great Park in California il 29 di agosto appunto di quest'anno, un festival che aveva la caratteristica di avere una lineup composta soltanto da artiste donne e che è stato ispirato da il Lilith Fair, un altro festival risalente invece agli anni 90, credo, adesso vi dico l'anno esatto, sì, dal 97 al 99. Questo festival Lilith Fair era stato ideato da un'altra artista invece, la canadese Sarah McLachlan, e Olivia Rodrigo si è ispirata a lei. Questo festival è stato meraviglioso, almeno da vedere, poi vabbè, essendo in California purtroppo non ci potevamo essere, però c'erano artiste quali Chaperone, appunto raccontavamo prima, prima Mitski, le Breeders, Quiet Light, Doci c'era, alcune band e alcune artiste tutte diciamo donne, la stessa Olivia Rodrigo chiaramente, che era una delle headliner, e poi alcuni ospiti speciali come Alanis Morissette, scusate, Stevie Nicks, leggenda assoluta degli anni 70, e poi la stessa Sarah McLachlan, che appunto è stata ospite di Olivia Rodrigo, che si sta prendendo assolutamente la scena in questo 2026, in attesa che poi le altre pop star rispondano, per esempio Billie Eilish, che si vocifera stia per rilasciare il suo, credo, quarto album dovrebbe essere, se non contiamo l'EP di Desordio, adesso sì, dovrebbe essere il quarto album. È arrivato il momento di un'altra new entry. Sto parlando sempre di Noah Kahan, che abbiamo ascoltato alla posizione numero 20, in questo caso è alla posizione 16, facciamo un saltellino di tre posizioni dopo la 19 di Olivia Rodrigo. Per la colonna sonora di The Hunger Games, Noah Kahan è stato chiamato per realizzare un pezzo, lo ascoltiamo adesso alla posizione numero 16, prima settimana in classifica new entry per Noah Kahan con Draw You Out da The Hunger Games su Poi Radio.

Draw You Out di Noah Kahan alla posizione numero 16 in questa classifica del Regno Unito su Poi Radio 840 UK. Si tratta della colonna sonora del film che sta per arrivare, che si chiama Sunrise on the Reaping, che è il film tratto dal secondo prequel, per quanto riguarda i romanzi, secondo prequel di The Hunger Games, quindi fa parte della saga di The Hunger Games. È uscito questo singolo in anteprima e noi l'abbiamo ascoltato con Noah Kahan. Ora un altro artista che sta suscitando moltissimi discorsi positivi, tutti positivi, perché la qualità della musica è incredibile. Ascolteremo tra poco Nicole Kidman, che è forse la hit principale di questa Adela, che è da relativamente poche settimane che è salita alla ribalta, però ha stupito un po' tutti, me compreso, molto positivamente. Ascoltiamo invece alla posizione numero 13 un altro pezzo. Sentite già i suoni molto un po' industrial, un po' hip hop, molto chiaramente affievoliti, cioè non è musica sperimentale, è sempre musica pop. Lei è molto brava, però deve essere anche molto brava live, forse è dai live che è partita un po' questa wave di Adela, che sentiamo alla 13 in salita dopo 11 settimane con Ain't in LA.

Ain't in LA, Adela. Now, the UK's biggest songs have been officially locked down. Alla posizione numero 20, Noah Kahan con Willing and Able, l'abbiamo ascoltata in salita ancora dopo 21 settimane. Alla 19, Olivia Rodrigo con Stupid Song. Alla 18, Malcolm Todd con Earrings, in salita anche lui dopo 28 settimane. Alla 17 c'è Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Alla 16, New Entry di Noah Kahan con Throw You Out. Alla 15, Alyssa Grace con Bloodstream. Alla 14, Man I Need, Olivia Dean in qualche modo dopo 60 settimane, dopo essere stata alla 1, è ancora in salita. Adela, sempre in salita alla 13 con Ain't in LA, l'abbiamo appena ascoltata. Alla 12, Sienna Spyro, Die on This Hill. Alla 11, Lex, numero 1 per una quantità di settimane imbarazzante, il meraviglioso duetto tra Olivia Dean e Sam Fender, Rain Me In. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Now, the official top 10. Entriamo in top 10, si scalda la situazione. This is officially the UK's biggest chart show. Top 40. Entriamo in top 10 con Somber, artista meraviglioso, molto giovane, che è stato, ha avuto un'estate di festival, è stato anche al Ziget, qui con My Body Isn't Ready.

My Body Isn't Ready Somber, pezzo meraviglioso alla posizione numero 10, ancora in salita dopo 15 settimane. Somber, veramente interessante come artista. Dopo qualche singolo un po' anonimo, ha cominciato a tirare fuori pezzi veramente scritti molto bene, come questa My Body Isn't Ready, anche un record che avevamo ascoltato in classifica diverse volte, e credo sia ancora in classifica un po' più giù, fuori al Top 40 sicuramente. Purtroppo ha ricevuto un po' di backlash nell'ultimo paio di giorni, Somber, per aver duettato insieme a Lindsey Buckingham a Los Angeles, e fin qui tutto bene. Il problema è che ha assolutamente assassinato Go Your Own Way dei Fleetwood Mac, con Lindsey Buckingham che a essere onesti l'ha anche scritta, quindi è normale che sia così, che ha l'ha interpretata in maniera meravigliosa. Poi ogni volta che entrava Somber era un po' fuori luogo, un po' stronzino, però povero Somber, a confronto con delle leggende come Lindsey Buckingham. Ci sta che uno sia colto anche magari un po' dall'ansia. Tra l'altro sia Lindsey Buckingham che Stevie Nicks, che erano coppia diciamo sia nella vita sia nei Fleetwood Mac ai tempi di Rumours del 77, da cui tra l'altro sono nate dalla cui esperienza personale sono nate tutte le canzoni, come tra l'altro la stessa Go Your Own Way. Sia appunto Lindsey che Stevie hanno abbracciato questa nuova ondata di artisti. Stevie Nicks la ricordavamo al Daisy Chain Fields insieme a Olivia Rodrigo, un po' un passaggio di consegne per entrambi. Andiamo avanti con la posizione numero 9, siamo ampiamente in top 10, anzi in realtà all'inizio della top 10, con Dua Lipa, Training Season.

0: Pezzo clamoroso, posso dire.
1: Adola, ah no, Adela.
0: Adela, Adela, Adela, Nicole Kidman, pezzo che è stato anche...
1: Oh, lei è slovacca, slovacca, ricordiamoci. Cioè, un paese di pochi milioni di abitanti, sì, rappresentati, sì, da, sì, Adela.
0: Sì. Adela, che non è Adela.
1: Esatto, non è Adela, non per è... dire. Flagello di Dio. Adela,
0: Adela,
1: flagella di Dio. Alla posizione numero 8.
0: Dicevo, questa Nicole Kidman è stata protagonista di un reel con alcuni VIPs, alcuni attori, tra cui Pedro Pascal e la stessa Nicole Kidman. Molto carino alla Fashion Week, non mi ricordo se di Milano o di Parigi.
1: Di Parigi, molto bene. Sì, sì.
0: Vi avevo promesso il secondo singolo di Olivia Rodrigo dal suo ultimo album, The Cure. Lo ascoltiamo adesso. Scusa.

0: come Mariah Carey o Michael Jackson. Vabbè, Stella Left invece incommentabile. Vabbè. Figlia, dicevi, del CEO di Groupon.
1: Sì, sì, sì.
0: Avevamo fatto un discorso fuori onda su le Nepo Baby, i Nepo Babies.
1: Cos'è che ha avuto una,
0: vabbè, la sincope. I Nepo Babies. E dicevamo che va bene, cioè nel senso non vieterei, come dicono alcuni, di fare arti fare arte ai figli dei miliardari, dei milionari, però come minimo diciamo l'aiutino dovrebbe essere, che comunque c'è, in ogni caso dovrebbe essere meno evidente di quello di Stella Lefty, che sì, non ha fatto nessuna canzone, ha fatto questa ed è già candidata ai Grammy, è già stata al numero uno.
1: Sì, è folle
0: uno.
1: Questa cosa, cioè Boston candidata ai Grammy, veramente è scandaloso per
0: sì,
1: me.
0: Sì,
1: cioè,
0: perché
1: non è,
0: viene dal
1: di...
0: nulla, non, e, non è, e non ha il valore che una canzone che viene dal nulla.
1: A me fa ridere, sì, esatto, il fatto che è come se Debotto, cioè tutta questa trend della musica country, cioè, per me è un po' nato da quando ha vinto il Grammy Kacey Musgraves.
0: Sì.
1: Però che album, ragazzi, cioè quello era un album incredibile, quell'album, cioè lei artista pazzesca, mm-mm, ma quell'album per me, cioè io se chiudo gli occhi mi ricordo praticamente tutto l'album e soprattutto evoca. A me faceva evocare tantissimo, cioè io ogni volta che penso a Slow Burn, che è tipo la prima traccia, mi viene da tipo... Boh, io mi tuffo e su in alto il cielo azzurro ma saturo, cioè queste immagini. Invece qui è tipo quasi fiera della banalità, eh.
0: Sì, sì, era il 2018 nel caso di Kacey Musgraves.
1: E nel 19 ha vinto, mi sembra, il Grammy.
0: Nel 19 ha vinto il Grammy come miglior album.
1: A sorpresa poi.
0: Abbastanza sorpresa perché c'era... Cosa c'era?
1: Il 19 c'era forse ancora Taylor Swift con Lover, mi sembra, eh?
0: Sì.
1: Aspetta,
0: forse anche Cardi B con...
1: Adesso te lo trovo, adesso te lo
0: col
1: trovo.
0: Col suo album del 2018, che non ci stiamo ricordando. Comunque, per chiudere il discorso sui Nepo Babies, non è che non ci siano, è che quelli che veramente meritano successo poi lo trovano comunque, come Clairo, come Willow Smith. Invece Stella Lefty ha proprio, pare, ma è evidente che ha usato questo suo privilegio a sproposito, perché non puoi fare un pezzo uno e vincere subito i Grammy, neanche, cioè, se avesse un valore artistico elevatissimo. E
1: ah,
0: che,
1: sì, ecco,
0: che non
1: ho trovato gli altri album. Comunque, Invasion of Privacy di Cardi B.
0: Esatto,
1: comunque,
0: non mi veniva il titolo.
1: C'era Scorpion di Drake, c'è Brandi Carlile con By the Way I Forgive You, Her di Her. Dirty Computer di Janelle Monáe e l'album di Black Panther, che comunque,
0: beh,
1: signore,
0: gran bell'album, gran bell'album, sì, sì, con SZA e Kendrick Lamar, che hanno fatto quel pezzo meraviglioso.
1: Era l'anno prima, il 2018, che c'erano 5 album, che, cioè, uno più bello dell'altro.
0: Sì.
1: C'era 24 Karat Magic di Bruno Mars, Awaken My Love di Childish Gambino,
0: urca,
1: mamma mia, 444 Jay-Z, Damn di Kendrick Lamar e Melodrama di Lorde, prima che per me Lorde Dopo quell'album ha perso tanto.
0: Vedremo se tornerà un'epoca di musica di questo livello. Secondo me sì, dovremo
1: sì, sì, sì,
0: pazientare un pochino.

0: Jamie Miller
1: su Poi Radio.
0: Stai facendo
1: tanto. 19:05, mi stavo abbassando il microfono. Non posso.
0: Oggi mi sento alto come Gaia, effettivamente. Mi sento molto a mio agio. Perché, sì, tra l'altro, Gaia, fra 5 minuti dovrebbe fare solo canzone.
1: Noi dobbiamo sbrigarci perché siamo già in ritardo. Comunque, volevamo prenderci 30 secondi per ricordare una leggenda della radio che è scomparsa il 9 ottobre. Quindi 4 giorni fa, sto parlando di Frederik Matthijs van Stegeren,
0: detto Federico l'Olandese Volante.
1: Detto Federico l'Olandese Volante, che è morto purtroppo, e quindi noi gli siamo tutti debitori, assolutamente. Anche indirettamente, anche magari non avendolo ascoltato, perché poi lui...
0: Io l'ho ascoltato tantissimo dai tempi di RTL, ha fatto The Flight, parlo di almeno... io ho iniziato ad ascoltare la radio, parlo del 2004, da conscio, perché prima ascoltavo tramite mia mamma Gamma Radio, quindi parlo di metà anni 90 addirittura. Certo. E quindi no, The Flight era il programma di uno dei programmi di punta di RTL, e come trascina Federico, è incredibile. Sì, poi comunque, vabbè, è stato tantissimi anni, più di un decennio, anzi di più, che a RTL, poi è passato, ha fatto un po' di giri qua e là tra R101, Radio Monte Carlo, non mi sembra.
1: Radio Monte Carlo,
0: Radio Monte Carlo, poi Radio Norba, che è l'ultima, è passato a Radio Norba.
1: 105
0: però,
1: negli anni 80, insomma, vabbè, iniziando poi da Radio Veronica, che era una radio pirata.
0: Assolutamente,
1: non quella di Pesaro, una dei Paesi Bassi, credo.
0: Sì.
1: Va bene, quindi lo ringraziamo, insomma, e lo salutiamo. Passiamo alla numero 2, perché dobbiamo veramente sbrigarci. Scusa, chiediamo scusa in anticipo. Sono solo canzonette che poi inviteremo.
0: Ma con quale scusa, guarda.
1: Inviteremo per l'ultimo tour. Ora Sienna Spyro con Great Expectations alla numero 2.

0: Great Expectation,
1: alla posizione numero 2. Andiamo subito a riepilogo.
0: Prima di scoprire
1: la nostra numero 1.
2: Direttamente da Codogno.
1: Locked down. Alla numero 10 Somber con My Body Isn't Ready. Alla 9 Dua Lipa con Training Season. Adela segue alla 8 con Nicole Kidman. Alla 7 Olivia Rodrigo con la meravigliosa The Cure. Alla 6 Stella Defty con Boston, tutta in salita.
0: Alla 5 Stabilella Langley con Choosing Texas. Alla 4 Ashy Stop the Wedding. Alla 3 Jamie Miller in salita di 3 posizioni con Baby Doll. E alla 2 stabile ancora lei, Sienna Spyro con Great Expectation.
3: This is officially the UK's biggest chart show.
0: Top 40. Who's gonna be the number one?
1: E allora, prima della numero uno, diamo il ben tornati a Sono Solo Canzonette.
4: Salve. Arrabbiatissimi
1: per un ritardo terrificante. Scusate.
0: E soprattutto un ritardo dovuto al nostro alla nostra ambientazione a Codogno, praticamente. Sì. Perché ci spostiamo e troviamo paziente zero di Taylor Swift.
1: La ascoltiamo. La numero uno di oggi, una novità in realtà, non new entry, perché è già da
0: due
1: una settimana
0: la numero uno.
1: Taylor Swift e poi Sono Solo Canzonette. Ciao.

0: ben ritrovati su Sono Solo Canzonette.
1: Oh, un applauso, qua cadono cose.
0: Non ti si vede più su te, su Twitch al momento.
1: Hai caduto la telecamera,
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì. Va bene, la riprenderemo dopo.
1: Va bene.
0: Come sempre, io sono Mattia, di fronte a me c'è Gaia.
1: Ciao Mattia,
0: ciao. Bella,
1: ciao.
0: Come stai?
1: Bene, dai, tu?
0: Sì, bene, sono contento di essere tornato finalmente in prima serata.
1: Sì, infatti, è un disastro questa
0: disastro.
1: Cosa. Cioè, in prima serata dovrebbe esserci la punta, diciamo, il programma di punta di Poi Radio. E noi siamo
0: il programma di punta. Vi ricordiamo che ci potete scrivere su Telegram a @ Poli Radio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652,
1: oppure chiamarci al telefono in diretta allo 0223992475, oppure vederci in questo momento, vedere forse i miei piedi,
0: sì,
1: su twitch.tv/poliradio.it.
0: Esatto, sono solo canzonette, la trasmissione solo musica italiana e solo piedi italianissimi.
1: Esatto.
0: Tra l'altro ci scrive già Simone: da quando non
1: Amore.
0: C'è più il responsabile dei programmi, facciamo quello che ci pare col clock.
1: Esatto.
0: Male. Tireremo le orecchie.
1: Anche perché abbiamo saltato la pubblicità. No,
0: non c'era la pubblicità.
1: Esatto.
0: Ma cominciamo subito con le canzoni, con la musica italiana, perché
1: sì,
0: c'è un bel remix del 2004 di Inoki, Bologna by Night.
2: Bolo by Night. Remix. Ancora silenzio, pezzi di

0: Bologna by night.
1: By i gnocchi, che prima pensavo fosse i noci.
0: No, i gnocchi, un rapper bolognese.
1: Ah, ok, quindi mangia tortellini.
0: Esatto, mangia tortellini, si fuma Ground Lines, i gnocchi sul mic. Questo è il remix del 2004 della canzone con DJ Sciocca.
1: Quando sono nata io.
0: Quando sei nata tu, l'anno dopo in cui sono nato io. Quindi pensate quanto è vecchia questa canzone o quanto siamo giovani
1: vecchi.
0: Noi.
1: Ah no, io dicevo.
0: No, io sono per la positività sempre.
2: Però sei molto italiano, perdonami. Lo posso dire, sei molto italiano.
0: Sono molto italiano.
1: Ma sicuramente c'è una persona che è molto più vecchia di noi, possiamo dirlo. E che è viva. Viva e vegeta.
0: E che viva
1: pare.
0: Sta bene. Quanto ne sappiamo?
1: A quanto ne sappiamo, sì.
0: Perché notizia dell'ultimo minuto proprio, 20 minuti fa, l'intervento al Papa, Papa Leone XIV, è andato bene. È stato l'intervento c'è stato oggi al Gemelli. Infatti tutti i fedeli che erano ricoverati al Gemelli hanno detto: ah, che bello, l'abbiamo visto un po' pallido, capito? Perché quando ci sono queste cose si fanno le interviste.
1: Sì.
0: E quindi è terminato positivamente. E nei tempi e nei modi previsti il Santo Padre è rientrato in stanza. Così
1: perfetto,
0: ci dice Rai News 24.
1: Comunque fino al 20 ottobre mi sa che starà in stanzina, perché non c'ha molta i cazzi di impegnarsi.
0: Dici?
1: Mi sa, non so.
0: Perché? Perché c'erano delle indiscrezioni per cui dicevano possibile già in piedi il giorno dopo.
1: Addirittura? Ma manco io sono in piedi così dopo un giorno di allenamento.
0: Vabbè, ma lui ha il corpo di Cristo.
1: Giusto.
0: Bella questa, l'hai capita adesso? Ci metti un po', però.
1: No, volevo sapere quanti anni avesse perché non me lo ricordo. È 70 anni, ok.
0: 70?
1: Sì.
0: Così
1: vabbè.
0: Pochi?
1: Infatti, io pensavo fosse più vecchio. Vabbè, hanno eletto un papa giovane, quindi.
0: Sì.
1: Rispetto agli altri.
0: Tra l'altro, ci sono diverse preghiere da tutte le parti del mondo. Ad esempio, Lampedusa prega per la salute del Papa Leone, organizzata adorazione eucaristica.
1: Addirittura.
0: Capito? Quindi tutte le chiese in giro per il mondo si stanno organizzando per pregare per la salute del Papa.
1: E anche noi preghiamo qui, ovviamente.
0: Lo facciamo proprio qui, perché
1: no, adesso
0: altrimenti
1: passiamo la base giù.
0: Ave Maria.
1: Esatto, padre.
0: Vai.
3: Padre nostro, che sei nei cieli.
0: No, basta,
1: sì, basta. Va bene così. Comunque, un augurio al Papa di buona guarigione. Speriamo stia bene, anche perché di cambiare Papa dopo due anni? Un anno? Un anno.
0: No, un anno e mezzo.
1: Sì, tipo.
0: Perché è stato eletto il giorno del mio compleanno.
1: Ah.
0: Sai, l'8 maggio.
1: Ah, ok, un anno e mezzo, quindi.
0: Tra l'altro io non volevo Papa Leone, non volevo Prevost.
1: Quale volevi, il Papa Nero?
0: Volevo Zuppi.
1: Chi?
0: Zuppi.
1: Ok, tu ti ricordi ancora i candidati, perfetto.
0: Sì.
1: Eri appassionato di questa cosa? Sì.
0: Io sì, tantissimo, okay. Sono super appassionato.
1: Ok.
0: Tra l'altro, l'intervento del Papa è cominciato alle 7:10, è finito in 2 ore. Quindi è finito adesso.
1: Adesso, in questo momento.
0: Sì.
1: Ah, okay.
0: Ma c'è la Santa Sede che con tutte le note stampa ci fa sapere passo by passo tutta la situazione sulla salute del Papa.
1: Certo, noi siamo connessi tutti i giorni.
0: Noi non
1: sempre
0: vediamo l'ora di sapere cosa sarà, perché per adesso è un nodulo, poi non si sa mai, speriamo. Benigni. No, va bene, bruttissima questa.
1: Vabbè, altrettanto vecchio è un altro personaggio della musica italiana, posso dire.
0: Che stiamo per ascoltare, immagino.
1: Sì. Io lo chiamo il Malgi.
0: La Queen, perché stiamo per ascoltare una canzone di Cristiano Malgioglio. Io spero che tu la conoscevi questa.
1: Sì, credo di sì. Sentita, dai.
0: Questa è una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio, Io la Pantera, qui su Poliradio.
4: No, certamente non va.

0: la pantera. Roar.
1: Tu sei la pantera.
0: E beh, lo dice Cristiano Malgioglio che sono io. La pantera
1: tu,
0: del cielo.
1: Tu. La pantera rosa.
0: La pantera rosa.
1: Taratara. 1979. Attenzione, album Sbucciami.
0: Album Sbucciami.
1: Che io qua non so,
0: bellissimo.
1: Sbucciami che cosa.
0: Vabbè, lui ha sempre avuto questa
1: sì,
0: tendenza
1: sì,
0: a fare
1: sì.
0: Anche le canzoni per gli altri.
1: Ah, okay.
0: Questa tendenza a fare canzoni provocanti, almeno anche titoli e testi provocanti.
1: È giusto, è giusto. Comunque io l'ho conosciuto, non dal vivo.
0: L'hai conosciuto?
1: No. L'ho conosciuto bene perché è stato giudice di Amici un po' disperate.
0: Sì.
1: E oltre a fare delle gaffe incredibili, cioè perché lui è straculturato in realtà.
0: Beh certo, ma lui ha scritto delle canzoni stupende, penso a Gelato al cioccolato, che anche quello
1: sì.
0: C'è il doppio senso.
1: Ecco,
0: capito?
1: Ecco. No, è straculturato però, boh, ogni tanto, vabbè, è in aria. È in
0: svalvola.
1: Aria. Svalvola. E ti ho parlato di Amici proprio perché sabato pomeriggio, quindi 2 giorni fa, è iniziato Amici di Maria De Filippi, nuova stagione. E con novità incredibili. Tu non segui Amici.
0: Cazzi.
1: Ah, sti cazzi, grazie. Tu non segui Amici?
0: No.
1: Ok. Quindi allora, non sai che ci sono i giudici e i professori.
0: No, quello lo so.
1: Ok. Allora, i professori sono cambiati.
0: Ah.
1: Attenzione. Allora, nel
0: sono
1: ballo,
0: curioso.
1: Nel ballo si conferma Alessandra Celentano.
0: Certo.
1: Ovviamente.
0: Beh, la maestra più severa del mondo.
1: Esatto. Poi c'è un grande, come si dice? Un'entrata, una grande entrata che è Ambra Angioini.
0: Ah, e il mondo della danza sa.
1: Che cazzo ha ballato Ambra Angioini? Adesso io me la ricordo perché faceva tipo quelle canzoni.
0: Tengo io ci tengo,
1: bravo,
0: se prometto poi mantengo,
1: bravo.
0: Ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
1: Proprio quello.
0: Prometti. Giuro amore, un amore bellissima, t'appartengo di Ambra, l'abbiamo pure passata una puntata. Sì.
1: Allora un saluto ad Ambra.
0: Una puntata di solo canzonette.
1: Esatto. Poi chi c'è? La Peparini, mi pare. Sì, la Peparini, oddio, non mi ricordo neanche più. Nel ballo, vabbè, nel canto invece. Attenzione.
0: Ho paura.
1: Perché oltre a Rudy Zerbi, che è sempre seduto sulla sedia, c'è Amadeus.
0: Male.
1: Perché ha cambiato, non fa più Sanremo, quindi doveva cambiare. E Scoop.
0: Ho paura.
1: Samurai J.
0: Vabbè.
1: Il professore di Amici fidanzato con una ex ballerina di Amici. Quindi qua
0: Tutto magna magna. È proprio all'italiana.
1: Altra novità di merda che hanno introdotto è stata mettere i banchi di discipline sportive olimpiche.
0: Ma tu sai che mi stai perdendo completamente. Non so tu.
1: No,
0: di cosa
1: vabbè. Il canto e la danza ad Amici. Uh-huh. Hanno messo il banco di judo, il banco di box, metteranno il banco di pattinaggio. E ci sono questi personaggi che praticano queste discipline sportive dove si dice o dicono che non girino tanti soldi. E quindi fanno vedere anche queste in televisione adesso. E quindi hanno deciso di inserire il judo come disciplina.
0: Io so solo una cosa di Amici, perché mi è uscita così un passant su Instagram, che quest'anno c'è Shari,
1: la fidanzata di
0: Salmo. Allora io dico, ho una protesta.
1: Sì, dici.
0: Una piccola protesta, tolgo pure la base. Ma come cazzo è possibile che in un programma che si chiamava Saranno Famosi, adesso si chiama Amici, ci sia una ragazza che ha partecipato a Sanremo 2 anni fa? Ma com'è possibile?
1: Hai ragione. Ha fatto 3 Sanremo giovani e un Sanremo big, perché ha vinto un Sanremo giovani.
0: Ha fatto anche un Sanremo big,
1: sì,
0: è questo
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dico,
1: sì.
0: Cosa c'entra ad Amici, Shari?
1: Non lo so e oltretutto ha più carriera artistica di Samurai J, che è il suo giudice, cioè, quindi non so come funzionerà questa cosa.
0: Salutiamo nel frattempo Lorenzo Meroe, che ci scrive su Telegram a @PoliradioBot, che dice: buonasera carissimi, che bello sentirvi, dopo il corso di tedesco ho bisogno di un po' di
1: italiano.
2: Però sei molto italiano, perdonami. Te lo posso dire, sei molto italiano.
0: Sei molto italiano, Lorenzo,
1: molto italiano.
0: Anche se cerchi di imparare per qualche motivo il tedesco.
1: Credo per la ragazza, forse.
0: Perulla. No. Ma noi conosciamo tutto e tutti.
1: Tutto
0: siamo
1: tutti.
0: Dei gossipari.
1: Sì, comunque ho sbagliato, non c'è Veronica Peparini, ma c'è Lorella Cuccarini. Io l'ho.
0: Vabbè,
1: la solita anche lì che non sa fa un cazzo.
0: Passiamo alla musica. Anzi, adesso è il. C'è il posto della New Hits. Perché dall'album Dir Comi, perché sono 10 anni dal suo primo EP, una canzone compromessa da palazzo a palazzo.

0: palazzo, da mattone a mattone, da grondaia a grondaia, da un angolo di strada al tuo angolo di strada. Questo è il progetto, questa è la startup. Camminate con noi.
1: Top of the hour.

0: Baby, dove sei? Mischeta, ragazzi, Mischeta, sempre una new hit. Questa di 2 settimane fa, se non sbaglio. Sono anche uscite un paio di remix di questa canzone. Molto molto bella, molto molto elettronica. Si salta,
1: si balla molto molto bello. Tu che hai ballato?
0: Che ho ballato off camera ovviamente.
1: Ma abbiamo ripreso.
0: È tutto 808, è bello.
1: Bene.
0: Ma ho una notizia per te.
1: Effetto live.
0: Effetto vocale. Perché ho una notizia per te? Perché forse non lo sai.
1: Secondo me lo sai
0: perché è uscito su Instagram di tutti, a quanto ho capito. È successa una cosa curiosa in Perù.
1: In Perù.
0: In provincia di Perù.
1: In Perù.
0: Nel comune di Queropalca.
1: Ok. Nella
0: provincia di Lauricocha, che sembrano tutti wrestler latinoamericani, capito?
1: È vero.
0: Tipo 616, come si chiama lui?
1: Non sei una
0: wrestler.
1: No.
0: Nella regione andina. Cos'è questo di andina?
1: Andina.
0: La regione andina.
1: No.
0: Si trova sulle Ande.
1: Ah, ok, sì.
0: Quindi
1: okay, okay.
0: Montuosa. Okay. Di Huánuco.
1: Ok, mi sono persa tutti questi luoghi.
0: In questo comune qui, Queropalca, è stato eletto sindaco il signor... Dico prima il cognome... No, dico tutto insieme. Hitler Mussolini Simeon Flores.
1: Un applauso al Perù. Bravi.
0: Forti.
1: Ma io ho una domanda.
0: Vai.
1: Ho più domande. Cioè, ho tanti dubbi.
0: Ho più risposte.
1: Ah, ok. Perché si chiama così?
0: Si chiama così perché, ti devo dire la verità, in Perù circa 4.000 persone si chiamano Hitler.
1: Ah.
0: Cioè, non c'è l'usanza di avere un nome. Cioè, non si pensa tanto al significato del nome in Perù, a quanto ho capito.
1: Manco fosse un nome...
0: Hitler Mussolini Simeon Flores... È difficile, è strong, però ai cittadini di questo comune non interessava. Ha vinto con 229 voti in un comune di 730 persone, quindi tantissimi.
1: Ma è di sinistra.
0: È di sinistra. Ti volevo fare la sorpresa, vedo che
2: sei molto italiano, perdonami.
0: Perché tu pensi subito alla sinistra, una persona che si chiama Hitler Mussolini, no?
1: No.
0: È di sinistra, però vabbè, nei piccoli comuni sappiamo benissimo che così come funziona qui in Italia, non si vede tanto l'orientamento politico quanto la persona, soprattutto in un comune così piccolo, 730 persone, piccolissimo.
1: Piccolino, cavoli, ma non so se hai davanti la fotografia del signor Hitler Mussolini.
0: Certo, lo vedo, sembra uno ricercato dall'Interpol, esatto. Questo dobbiamo dirlo.
1: Infatti, però vabbè, gli altri candidati li vedo un po' sfocati. Vabbè, andateveli a vedere, perché non so esattamente come descriverlo, però a me fa un po' paura.
0: Vabbè, però 35% dei voti, c'erano 3 candidati forti, diciamo.
1: Esatto.
0: Ha preso
1: il
0: 5% in più rispetto al secondo, quindi ha preso 25 voti in più rispetto al secondo.
1: Assurdo.
0: Che però l'hanno coronato sindaco di Queropalca, che ormai sarà il mio comune
1: preferito.
0: Esatto, di riferimento.
1: Comunque tu pensa, Hitler Mussolini a capo della sinistra. Cioè,
0: sì, ma non è neanche la prima volta che succede in Perù. Nel 2018 Hitler Guesclin Alba Sanchez vince le comunali in Yungar, nella regione di Ancash.
1: Ah, ok, quindi, okay. Quindi è solito. E sono solo di sinistra quelli che si chiamano Hitler a questo punto.
0: A quanto pare.
1: Ma che tipo di sinistra ha il Perù?
0: Sai che non lo so. Forse è una sinistra, diciamo...
1: Una sinistra che è una
0: forte.
1: Destra non estrema?
0: No, capisci cosa dico? Comunque il Perù io credo... No, dici...
1: Ma perché chiamarsi Hitler Mussolini deve essere proprio
0: pensato. Ma che colpa ne ha lui? È colpa dei genitori.
1: È colpa dei genitori? Come cavolo l'avete chiamato? Cioè, scusate.
0: Ma un altro precedente sempre in Perù, molto simpatico, era sempre questo Hitler Gesklin Alba Sanchez, che vince le comunali di Yungar nel 2018, viene... La sua candidatura era stata quasi bidonata, cestinata, perché era stato presentato un ricorso da un certo Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.
1: Non ci credo.
0: E quindi ci avevano ricamato sopra i media internazionali con Hitler contro Lenin, capito?
1: Incredibile.
0: Quindi
1: incredibile.
0: Molto molto bello. Non è la prima volta in Perù. In Perù c'è questa usanza strana di dare questi nomi di politici, di uomini forti in realtà.
1: No, ma capisco l'usanza del nome Hitler, ma del cognome Mussolini forse è strano.
0: No, cioè... no, non è il cognome Mussolini, è il nome.
1: Ah, due nomi.
0: Sì, ha due nomi.
1: Ah, ok. Cioè,
0: è ancora peggio. Se
1: cioè, vuol dire che proprio ci tenevi, insomma. Vabbè, ok, va
0: ma
1: bene.
0: Torniamo alla nostra musica italiana, perché abbiamo un ragazzo molto promettente, ti devo dire la verità. L'ho conosciuto l'altro giorno, è Simone Matteuzzi con Milano, Cazzi e Mazzi.
1: Bellissimo nome comunque.

0: Milano cazzi e mazzi, Simone Matteuzzi, che bella!
1: Ma che bella questa fine, mi è piaciuta. Più della canzone la fine, mi è piaciuta.
0: L'ho scoperto l'altro giorno perché siamo stati invitati come Poliradio alla Bocciofila Lombarda qui a Milano, a giocare a bocce e ad ascoltare il live di Simone Matteuzzi perché presentava appunto questo singolo Milano cazzi e mazzi. Bellissimo live, chitarra e fisarmonica.
1: Grande,
0: e
1: cavoli.
0: Ha cantato questa canzone e un paio di canzoni del dottore, dottore, dottore.
1: Dottore?
0: Dottore.
1: Chi è il dottore?
0: Oddio. Chi è il dottore? Abbiamo fatto 100 puntate.
1: Ah, lui? Ok. No, ma io che ne so, cioè, dottore, non abbiamo mai chiamato dottore.
0: Allora, quiz al volo.
1: No. Cioè, lo sta cercando in diretta. Mattia quiz sta cercando in diretta un quiz da farmi. Io ho paura.
0: Chi è il dottore di Milano? L'abbiamo 100 volte. Ha cantato canzoni.
1: No,
0: l'abbiamo detto. Notuno. Vengo anch'io, Notuno.
1: Eh?
0: Vengo anch'io, Notuno. Chi, di chi è?
1: Oddio.
0: Del dottore di Milano, cantante e anche dottore.
1: Adesso cerco.
0: No, vabbè, te lo dico. Enzo Iannacci. Abbiamo messo 100 volte, 100
1: ma,
0: volte.
1: Ma io, a parte che io non l'ho mai ascoltato e io so i titoli delle canzoni senza sapere l'artista.
0: Ah.
1: Quindi già partiamo male. Ma secondo punto, per me Enzo Iannacci mi ricordava Annacci.
0: Ah, è bello.
1: E quindi io non associo. Cioè, se io sento Annacci, per me è solo una persona.
0: La persona opposta, veramente.
1: Lo so, però io mi ricordo questo. Non so, ce l'ho impresso.
0: Ma cosa è successo in Italia? Mentre noi non c'eravamo. Lo sai cosa è successo?
1: No.
0: Lo sai chi è tornato?
1: È tornato chi?
0: È tornata l'Italia di calcio!
1: Oh no, è vero.

0: stop.
1: Basta. Ok. Va bene. È tornata l'Italia di calcio.
0: Ma è tornata a vincere, che una cosa stupenda,
1: una cosa incredibile, paranormale quasi.
0: Esatto, perché dopo un inizio un po' shock contro il Belgio, abbiamo perso 2-0, mm-hmm, dove tutti già ci davano per morti, siamo tornati in grande spolvero contro la Turchia, li abbiamo, posso dire, asfaltati 4-1.
1: Grandi.
0: E è arrivato un pareggio insperato con la Francia di Zidane, 1-1.
1: Okay.
0: E poi nella stessa pausa nazionale c'è stata anche il ritorno Italia-Turchia, 3-1 abbiamo vinto. Quindi molto molto bene questa pausa nazionale.
1: Però non abbiamo vinto contro i francesi.
0: Abbiamo pareggiato però, che è tantissimo,
1: visto
0: che la classifica della Nations League, il gruppo A, dove facciamo parte noi, la Francia, il Belgio e la Turchia, siamo al secondo posto proprio sotto la Francia. Francia 10 punti, Italia 7, Belgio sì e Turchia a vuoto, tarallo,
1: zero,
0: tarallo.
1: Buco.
0: Quindi
1: buco.
0: Secondo te, tu che sei un'esperta dell'Italia di calcio,
1: ovvio, sì,
0: è tornata l'Italia?
1: Possiamo dire che è tornata? Cioè, quest'anno?
0: Sì, adesso, con il signor Mancini.
1: Ok, lo diciamo.
0: Diciamolo, è tornata l'Italia.
1: E quindi...
0: No, basta. E quindi musica italiana,
1: giusto,
0: e quindi quota Dalla, e quindi Lucio Dalla con una canzone bellissima, che tu parlavi una lingua meravigliosa. L'ascoltiamo qui su Poliradio, qui su Sono Solo Canzonette.
2: I sassi della stazione sono di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo.

notte gelate, intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù, in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco, mentre lei parla ad un uomo e io riconosco il suo suono un poco roco. Chiudo il giornale, la guardo, lei è voltata, non mi vede, i capelli

0: Lucio Dalla, tu parlavi una lingua meravigliosa, la nostra quota Dalla di quest'oggi. Una canzone molto bella, molto molto bella. E riscoperta, perché è stata riscoperta almeno da me, dal compilation Dalla, che è uscita il 18 settembre, quindi un mese fa. Sono Lucio, 40 brani tra più famosi, brani più famosi e brani meno famosi, meno conosciuti, come questo, come Tu parlavi una lingua meravigliosa. È uscito sia in digitale che in supporto fisico, quindi andate ad ascoltare. Ditemi se vi è piaciuta questa, diteci se vi è piaciuta questa canzone.
1: A me è piaciuta. Uno su mille che ci ascolta,
0: ce la fa.
1: Uno su mille ce la fa.
0: Ma potete scrivercelo su Telegram a @ Poliradio Bot,
1: su WhatsApp, su WhatsApp 320-320-5652.
0: Potete anche scrivercelo sulla chat di Twitch, twitch.tv/poliradio.it,
1: o chiamarci allo 0223 99 2475.
0: Grande, grazie.
1: Ma sto parlando un po' in inglese?
0: Sì.

0: Cioè una roba senza senso. Posso tonnellate dire, di cibo sì. fresco Madò. Distrutte, decine di milioni di euro persi. E soprattutto poverini.
1: No, poverini, ma poi un'idea, cioè maleficamente geniale.
0: Ma tu immagina arrivare il giorno dopo e devi pulire tutti i frigoriferi del supermercato.
1: Mamma mia. Ma poi io mi chiedo, cioè incendi, immagino allarmi, ma poi tanti, cioè non un supermercato che dici vabbè, cioè, è una cosa un po' crazy.
0: Sì, sono stati presi nel mirino i sistemi di controllo della refrigerazione dei
1: Danfoss.
0: Dei frigoriferi Danfoss, che è una marca danese, quelli più vecchi.
1: Tu hai il frigorifero Danfoss?
0: No, non credo, non so.
1: Attenzione.
0: Qual è la marca del tuo frigorifero?
1: Non lo so.
0: Ah, grande.
1: No, non lo so neanch'io. Vabbè, va bene.
0: Io so al massimo la marca della caffettiera, Bialetti,
1: sì, la Moca.
0: Da Moca.
1: E anche la Smeg, gli elettrodomestici della Smeg.
0: Qua stai arrivando in un campo nerissimo.
1: Minato.
0: Nerissimo.
1: Va bene. Ma perché io sono un'appassionata della casa.
0: E io sono un appassionato, pensa un po', di musica indie.
1: Ah,
0: e ci ascoltiamo. No?
1: C'è una zanzara che
0: stai provando ad uccidere una zanzara.
1: Sì,
0: noi nel frattempo, mentre proviamo ad ammazzare questa zanzara, ci ascoltiamo Gazzelle con la sua famosissima Polinesia. E poi vi racconto una cosa su Gazzelle.

0: che bella canzone.
1: Sto girando la testa, guardami questa move da
0: Polinesia. Da Polinesia di Gazelle. Ma come mai Gazelle? Perché?
1: Perché?
0: Te lo dico subito.
1: Sì, perché io non lo so.
0: Non conosci Gazelle?
1: No,
0: sei fan?
1: No, non frequento.
0: Gazelle, di punto in bianco, ha annunciato un tour nei palazzetti per il 2020.

0: 27.
1: Ah, okay,
0: quindi 3 okay. aprile a Milano, il 6 aprile a Torino, l'8 aprile a Padova, il 10 a Roma, il 18 aprile a Bologna, il 23 aprile a Bari, il 25 aprile ad Eboli e chiude il tour a Firenze il 29 aprile.
1: E
0: è tutto tour dei palazzetti. Si fa aprile 2027 in tour. Era un tour che mancava da un po'. Quindi ci piace, ci piace, ci piace. Come ci piace fare festa.
1: Ah, attenzione, vuoi fare la marchetta?
0: Vuole fare un po' di marchetta,
1: vuoi
0: giusto?
1: Vuoi fare la marchetta, ok, va bene.
0: Perché cosa succede venerdì?
1: Venerdì 16.
0: Venerdì
1: 16.
0: 16.
1: Dalle 20? I think, 20
0: no,
1: 30.
0: Un po' prima, dalle 19.
1: Vabbè, insomma, quando volete venite, stiamo tutta sera. C'è la festa di... possiamo dire inizio palinsesto o la festa della radio, la festa che tutti vogliono, è un grande applauso. La Not AM Not FM, che è il nostro motto ovviamente, perché ricordiamolo, perché non andiamo in onda su frequenza, e Not AM Not FM,
2: giusto? e sti cazzi
1: non ce ne frega niente, quindi andiamo avanti. Festa bellissima, c'è il DJ set, suona anche Madonghia?
0: No.
1: Chi ha scelto i DJ?
0: No, non suono.
1: No, ma perché non ci sei?
0: No, non mi sono messo.
1: Ma malissimo.
0: Ma perché sono tantissime persone, volevo restare un po' fuori.
1: Devi restare umile.
0: Ma sì, ma è giusto, sì. Così.
1: Vabbè, comunque abbiamo tantissimi DJ che suoneranno, sarà bellissimo, ci sarà tanta festa, tanta danza e ci divertiremo tanto. Quindi noi vi aspettiamo ai giardini del 9A, sì, si può dire giardinetto?
0: Sì.
1: Edificio 9.
0: Di fronte al nostro,
1: di fronte
0: studio.
1: Al nostro studio.
0: Forse, in realtà...
1: Oddio.
0: Forse lo facciamo ai giardini del rettorato.
1: Oh mamma, ma la locandina è sbagliata. Questo mi manda in pappa.
0: Sì. Purtroppo qui ci sono i lavori qui sotto, quindi non si sa se finiranno in tempo.
1: Ma questo mi manda stra in pappa, vabbè.
0: Ma come mai ti manda in pappa?
1: Perché, vabbè, mettiamo i cartelloni con scritto 9A.
0: Lo so. Vabbè, lo faremo
1: pennarello.
0: Sapere su queste non frequenze.
1: Esatto. Su queste web frequencies.
0: Esatto. Ma ragazzi. Siamo in chiusura.
1: Addirittura
0: d'arrivo. Abbiamo fatto un po' meno di un'ora perché i nostri amici fino a un certo punto,
1: amici di Maria De Filippi,
0: il 40 UK, ci hanno lasciato tardi. Quindi noi invece, che siamo puntuali, spacchiamo sempre il minuto, il secondo, vi salutiamo. Finisce qui la...
1: Finisce qua,
0: terza,
1: così va.
0: La terza? Questa è la terza.
1: È la terza stagione.
0: No, questa è la quarta stagione, la terza puntata di Sono Solo Canzone.
1: La terza puntata.
0: Ebbene sì.
1: Ma perché?
0: Non ricordo neanche io,
1: due.
0: Ne abbiamo già fatte due però.
1: Vabbè ragazzi,
0: ti giuro che l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, ma
0: forse
1: per noi...
0: una l'ho fatta da solo, però
1: sì.
0: L'altra sicuro l'abbiamo fatta insieme.
1: Sì, vabbè, ma è la prima del palinsesto. Cioè è proprio la prima,
0: la
1: del,
0: prima
1: palinsesto,
0: del palinsesto,
1: dai.
0: Ci vediamo tra due martedì.
1: Ma già male partiamo.
0: Già malissimo.
1: Perché Mattia, di dove vai?
0: Dove
1: dillo,
0: vado?
1: Dillo.
0: Vado in Turchia.
3: Però sei molto italiano, perdonami.
0: A
3: te lo
0: fare
3: posso
0: il
3: dire,
0: trapianto dei capelli, finalmente.
1: Oh, finalmente. Dimmi se rifanno bene anche il naso, le labbra, il filler, tutte queste cose, okay. Che poi vengo anch'io.
0: Ok, va bene.
1: Va bene.
0: Vabbè, ci lasciamo, io sono Mattia.
1: Ci lasciamo, Dio
0: ci
1: santo,
0: lasciamo.
1: Che...
0: Ma non stavamo insieme,
1: no,
0: innanzitutto.
1: Infatti, no, vabbè. Io sono Gaia e tu sei Mattia, sì.
0: Sì.
1: Ci lasciamo, basta. Ciao ragazzi.
0: No, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, vi lasciamo con una bella canzone dall'album Discoteca Stupenda. Questo è Nuccio Di Vico. Riscopriamo insieme Lasciati Amare. Ciao.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
15: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
18: The hits from yesterday to today, only on Polyradio.

free me, free us, free yourself. Help to free me, free us. Free us.

con risvelto se li vedi, sopravvivenza della specie, il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando, nascosto al buio, uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

0: to get that check.
1: You're on Poly Radio Extra, Urban Style.
2: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo, troppo. Il beat è una mina incredibile.